0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. I've been moving calm, no trouble with me.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Radio Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: su Studio Più.
1: Allora ragazzi, notizia importante. Ieri cosa ho fatto? Devo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva, mi sono messo pure la camicia. Sono andato a fare sto colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, scienziati, c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, levata, io ho detto levata. Abbiamo dato a bere, l'abbiamo messa all'ombra, così qua là, abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E niente, mi aspettavo, beh, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci, grazie, cioè. E invece stamattina, cioè questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè incredibile, cioè io non mi ero presentato senza avvertire. Quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi? Ho spiegato la cosa, ma può venire oggi? Ho detto, vabbè, e sono andato ieri. Sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
2: Chi ti ha fatto il colloquio?
1: Il cane.
2: Ma chi? Ma com'è possibile?
1: Il cane mi ha fatto il colloquio.
2: Ma chi?
1: Cioè, sono rimasto sorpreso. Scusate, non è la sceneggiatura per un film questa? Bellissima,
2: film,
1: voglio dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro, perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi. Cioè, allora gli ho detto, sei un bastardo.
2: Ma chi?
1: Al cane. E che fai? Si fa, che fai? Le promesse di Gibilterra.
2: Ma che Gibilterra?
1: Dai, andiamo avanti.
2: Ma che promessa è?
1: Andiamo avanti.
2: Scusa, che promessa è?
1: Catavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
2: Manco io, onestamente.
1: Mi ricordo il Papan.
2: Il Papan.
1: Come si chiama? Il Papan. Adesso aspetta che Xausa me lo rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, allora aspetta che la preparo. Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i seguitori. Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si potevano acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, ma arrivavano dal Vietnam, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato, mi fa, compra russa, gli faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra russa, mi fa, compra, faccio, no, non la compro, come stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo? Mi ha fatto vedere il mio follower, cioè, nel mucchio c'era anche lui. No, comunque, io non ho mai comprato nessun follower. Allora, c'è un altro modo per comprare i follower, ci sono vari modi. Questo era quello più semplice: tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower. Poi, quando mettevi i post, tre persone che ti guardavano:
2: esatto.
1: Tua madre e tua zia.
2: Esatto.
1: Invece, ci sono altri modi per comprarli. Le donne, vabbè, fai vedere una scosciata, fai vedere, diciamoci la verità, ragazzi. Cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi, però quando tu vedi una donna scosciata con che si veste in un certo modo, fa vedere il prima e dopo la dieta, poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela, e tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai, e la segui fino al camposanto, la segui, poi vabbè, è così, la donna è agevole. L'uomo può fare la stessa cosa, se è figo si mette lì, bam, bim, bam, e un po' aumentano i follower, no? Poi c'è un altro sistema, quello di fare delle cose fuori dal normale. Io seguo per esempio 3-4 persone, uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka.
2: Te lo giuro,
1: mi butta fuori. Io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene. Ma è convinto! Peserà 100, un centinaio di chili, che sarà alto come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te, c'era un. Le orecchie uguali, cioè, col kimono, salta di qua, salta di là, è fortissimo. Ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo, vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto: hai aperto il cancellino? Non lo so, adesso te lo vengo a aprire. Mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato, e poi qua siamo. Qua.
0: Andrea,
3: Catavolo
0: Show su Studio Più. Andrea,
3: Catavolo
0: Show su Studio Più.

0: Show su Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo. Allora,
1: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
1: Ottobre, che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
1: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle, dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È
1: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto,
2: Andrea.
1: Infatti, agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto. Agosto, quando dura agosto?
2: Scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per giorno?
1: Settembre, mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo,
1: oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
2: Catavolo
0: Show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show su Studio Più.
2: Andrea, i tuoi consigli sano di vita vissuta, grazie. Un salutone acerrimo. Un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi. Acerrimo, sai cosa vuol dire acerrimo?
3: Acerrimo, un saluto.
2: Lascia stare, dai.
3: Vado intuizione,
2: dai.
3: Acerrimo?
2: Acerrimo.
3: Acerrimo nemico.
2: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
3: Acerrimo nemico.
2: Ti guardava, vai a cercare.
3: No, scusami, acerrimo nemico.
2: Acerrimo nemico.
3: Sei un nemico di quelli. Cioè. Dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
2: Senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte, molto
3: sì,
2: forte.
3: Non mi ricordo, è un
2: saluto, saluto acerrimo.
3: Acerrimo molto sentito.
2: Molto sentito, molto, molto sentito. Cioè, sentiamo la spiegazione.
4: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
2: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
4: euro. Ma cos'è?
2: Andiamo avanti, è la mia tariffa. Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta? Allora, sì. Posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono: ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute, anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto: se era vestita poco, gli ho detto: no, ti sei vestita poco, non era bellissima. E mi sono messa solo due gocce di Chanel. E io gli ho detto: era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere. È partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Gliel'ho fatta la battuta, però ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Ma sei un animale, Catavolo. Lo so, ma scusate, ma a chi le uno? Scusate. Ma sempre io. Due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero?
4: Il remix?
2: Sì, il remix. Gesù Temu.
3: No,
2: aspetta, c'è un fan, sta buono. Pronto?
5: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, è il mio dottore? No.
5: Achille, vado lì in culo.
2: Ma sì, si capisce che
4: non è della lingua.
2: Di dove sei? Pronto? È andato.
4: Non era di Milano,
2: non
4: sicuro.
2: Era di... Bellissimo però questo, c'era un vada via il kill. Bellissimo ragazzi, non fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno. Mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri. Pronto? Buongiorno.
6: Sono Tony.
2: Dimmi Tony Manero.
4: Ma chi?
6: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
2: E capirai, e chi l'ha vista?
6: Che gliel'hanno trovato nel retto.
2: Non ho capito.
6: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
2: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
4: A lui!
2: In vacanza!
4: Sì.
2: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
3: C'è di fiume e c'è anche di lago,
2: sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, volevi dire.
3: Di mare, scusami, è mica la murena, che io conosco.
4: No, ragazzi, fermi tutti.
2: Sentiamo il pescatore.
4: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il boccale.
2: È bella come la sua faccia. Cioè, mamma, non so se è più fastidioso Ugo o il caldo. cioè non dimmi spaventa passere.
3: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è,
2: sì,
3: nel fiume non l'ho vista.
2: Abbiamo già messo un punto sull'anguilla, compratene una pure tu.
4: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
2: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica, allora ne mettiamo 7-8, okay?
4: Ma come 7-8?
1: Andrea su Studio Più.
2: Robin Schulz con Better Times.

0: che la mixa credo da sola.
1: Ma no! C'è il jingle, ho messo il jingle.
2: Andrea.
1: Che casino!
3: Su Studio Più.
1: Get away! Con Goofy Files.
0: Chi sono?
2: Andrea.
0: Chi sono?
1: E per finire c'è
3: Studio Più.
1: David Guetta. Allora, non dite che ho messo poca musica, eh? Non ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
2: Andrea.
4: Da tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: su Studio Più.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica ci sarà.
1: Allora, noi torniamo il 26 di
2: agosto,
1: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Vai che ce
3: vi
1: la
3: potrete
1: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: attimo, aspetta, c'è un fan pronto? Fan! Chi è?
4: Una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Stai attento al sole!
2: No,
1: ok?
2: Questo è grave.
1: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
2: Questo era terribile!
1: È terribile, come noi? Noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
1: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
2: no, il 26, perché io sono via ancora.
1: E chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26.
1: Sennò 26. Qua ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
2: il 26.
1: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
1: il tour. Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare!
2: Aspetta!
1: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
2: Ma chi è?
1: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
6: Andrea,
2: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che è vero? No, a te non te ne frega niente.
3: No.
6: Andrea,
2: Cattavolo.
6: Show
0: su Studio Più.
7: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre

0: Cavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
3: Ma cosa? Ma che domanda? Scusa.
2: Cavolo, tu sei veramente un coglione.
3: No, vabbè, dai.
2: Sei cretino, cavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
3: C'ho
2: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo avanti. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio milk and shake sembriamo. Milk and shake.
3: Ma cosa c'entra?
2: C'entra no, queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, povero, un paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e no. Se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po'. Noi l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così. Sì. L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè non, tutti hanno succhiato dall'Italia. Possiamo dirlo, no? Sì, i paesi America, hanno tutti succhiato dall'Italia, no? E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole, what's work is work, lo smartwatch, il flash, il telefono. Ma cacca. Vabbè, lasciamo stare. Sennò dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
3: 1930.
2: 1830, Ugo.
3: 800 o 900?
2: Ma facciamo 800. Non...
3: facciamo, scusa, qual è la data?
2: Non ti preoccupare.
3: Qual è la data?
2: Allora, no, è 600.
3: A 1630?
2: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata della cultura.
3: Certo.
2: Ieri non è cultura.
3: Ma come no? Scusa.
2: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto. Ciao spiffero, vai con il silicone. Vai così.
3: Ma quale non c'era?
2: Mettevano il silicone, non si sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica, signora, musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti. Cioè, potevano invitare solamente. C'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
3: ma chi è?
2: Il Papetto,
3: ma chi sono?
2: 5-6, insomma, e via dicendo. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni. Cioè, proprio ammazza. Quando i preti non vogliono far sapere le cose, riescono proprio per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
3: Allora,
2: finché andiamo non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
3: Certo.
2: 150 anni di segreto.
3: Allora!
2: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
3: Allora, per favore.
2: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14 anni per la questura 22.
3: Dai.
2: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
3: Ma chi?
2: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da furbetto.

0: su Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay, trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Yes,

0: Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo. Allora,
1: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: vai, guarda,
1: prendiamo pure anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento ottobre.
1: Ottobre, che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? San dentro. Tanto san dentro.
1: San dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle. Dai, facciamo bene il jingle.
2: Ma scusate.
1: È un jingle nuovo.
2: Che jingle è?
1: Siamo a luglio, martedì, mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto,
2: Andrea.
1: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
2: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: Oh, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.

0: Studio Più News.
1: Bentornati all'ascolto. La ciclovia dell'Alta Valle del Tevere, nel nord dell'Umbria, è un percorso che, costeggiando il biondo fiume, offre panorami incantevoli. Ludovica Casellati, ideatrice e organizzatrice dell'Oscar italiano del cicloturismo e punto di riferimento per questo settore, ci racconta che cosa può offrire questa splendida ciclovia.
2: Allora, si parte dal comune di San Giustino, nell'Alta Umbria, e già questo comune racchiude in sé una storia straordinaria e poco conosciuta, che parte da Plinio il Giovane, addirittura, che aveva scelto da Como di trasferirsi proprio qui, e continua nel 1441 con un'altra storia incredibile e poco conosciuta, perché nel tracciare i confini tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, cos'è successo? Hanno lasciato fuori 300 ettari e 300 abitanti di questo comune, che si è costituito come repubblica indipendente. Per 400 anni hanno vissuto sulle coltivazioni del tabacco, con una loro moneta, senza leggi, completamente liberi, e questa è una storia straordinaria. Dopodiché si sono venduti per un soldo, per due lire, come diremmo noi, però hanno davvero sviluppato, ad esempio, le coltivazioni del tabacco e quello che è oggi, diciamo, la zona più conosciuta in Italia. Poi si prende proprio da San Giustino la ciclovia del Tevere, che è questa via verde, questa arteria verde che scorre proprio a fianco del Tevere. Ogni tanto c'è qualche ponte che gradevolmente l'attraversa, regalandoci anche delle visioni della natura molto molto belle. E poi la prima tappa è Città di Castello, altro borgo, altro comune davvero ricco di storia, che è stato scelto per custodire tantissime opere del Burri, perché è la fondazione proprio del Burri, di questo grande artista umbro. Ma continuando si arriva ad Umbertide, si può fare una digressione per Montone e arriva fino a Perugia.
1: Si possono degustare tantissimi prodotti, ci sono molte trattorie, i frantoi che ospitano il cicloturista, perché il cicloturista è un viaggiatore attento e curioso di scoprire tutti i segreti del territorio.
2: Sì, perché quando si va in lentezza, si procede lentamente, si gusta sia con gli occhi che con il palato tutto quello che ti circonda, e lo fai in maniera proprio piacevole, allegra.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: mamma, il papà, te lo andiamo avanti. No. Ma perché siete così volgari? Io non sono così volgare, sono meno volgare di voi. Ugo è volgare, certo. Si vede anche dalla faccia.
1: Ma perché?
0: C'è la faccia volgare.
1: Ma non è vero.
0: In chiesa non lo fanno entrare.
1: Oh,
0: oggi al bar un cane mi stava attaccando, lo sai?
1: Oh,
0: anzi, saluto il mio amico pizzaiolo. C'era un amico pizzaiolo napoletano, seduto al bar che prendeva il caffè. Il suo cane sono quei cani da caccia inglesi, cioè della regina in Inghilterra. Quelli.
1: Ah, aspetta, c'hanno il nome.
0: Ma che nome? Non c'hanno nome. Cioè, sono dei wuster con le orecchie. Sono cani particolari, perché hanno il corpo grosso. Ci assomiglia un po'. E la faccia piccolina. È vero, il corpo è grosso rispetto alla faccia. Sono strani, sono degli incroci strani. Praticamente io l'ho salutato come ci si saluta fra maschi, no? Chi ti è morto? Così gli ho dato una pacchetta sulla spalla. Il cane subito voleva mordere. Anche all'uscita l'ho salutato a distanza. Il cane. Che poi la cosa brutta, quando noi il cane ti attacca, tu cosa fai? I saltelli.
1: Sì.
0: Cioè, se uno viene ripreso senza il cane, sembra che, capito? È stato appizzicato da una tarantola. Cioè, una cosa. Aspetta, c'è Sabrina forse. Eccola qua, Sabrina. Pronto, Sabrina?
2: Ciao Andrea, sono Luigi Pastiglia.
0: Ah, scusa Luigi, non ti avevo riconosciuto.
1: Luigi Pastiglia.
0: Ciao Luigi.
2: Volevo solo dirti, sai cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
0: Due avvocati cinesi a Natale? Non ci voglio pensare.
2: Legali.
0: Come?
2: Illegali.
0: Illegali.
1: Illegali.
0: Ah, illegali, ma, Natale.
1: Mamma
0: curati!
1: Mamma mia!
0: Bellino, dai, bellino. Illegali. Allora, mi hanno mandato la foto di una signora, praticamente la zia questa, che è andata da un sarto e si è fatta fare, questa è una molto credente, e si è fatta fare un abito con le facce dei papi.
1: Dai,
0: cioè, papa si dice papi plurale o papa?
1: No, quello è Enrico, i papa, Andrea.
0: I papa.
1: No, sai che mi viene un dubbio.
0: Chiedi allora. Cioè, allora
1: si chiamano papi o papa?
0: Si chiamano papi, no, il papa è plurale papi o si dice solo
1: singolare.
0: Singolare, però l'ignoranza, ragazzi, galoppante qua. Abbiamo fatto sentire proprio la nostra ignoranza. Vai.
1: Allora, il termine papa si può usare anche al plurale papi?
0: Non dà manco risposta. Si è girato.
1: No, non era in ascolto.
0: Ah, non era. Oh, chi te? Sabrina!
1: Allora, papa si può dire solo al singolare o esiste anche papi? Non va.
0: È una domanda troppo scema.
1: Sul
0: papa non funziona. Vabbè, comunque, questa signora, questa zia, è andata dal sarto e si è fatta fare questo abito

0: addosso. Solo che gli ha fatto la foto da dietro e quindi c'ha sulle natiche, perché è il Papa, insomma, c'ha Papa Francesco da una parte e Papa Giuseppe, come si chiama?
1: Chi è Giuseppe?
0: Vabbè, tanto tutti i nomi hanno fatti Papa, no? Non, Papa come la Nutella, cioè non... vabbè, comunque... vabbè, sui barattoli di Nutella c'è Francesco, Filippo... è la stessa cosa, i Papa, non, hanno fatto il giro dei nomi tutti i Papi, no? No, manca qualche papa. Vabbè, comunque, c'ha un papa su una chiappa e un papa sull'altra chiappa. Adesso, sinceramente, tu puoi andare in che è anche una bella signora, voglio dire. Cioè, va bene che sei credente, ma puoi andare con le foto dei due papi qua sulle chiappe. Cioè, non voglio dire, lo spirito sarto. Cioè, non no, è veramente il sarto si è divertito. Cioè, non perché voglio dire, tagli il vestito. Così quella, se vedi che le facce vanno sulle chiappe, girala un bosso,
1: girala.
0: Eh sì, lo fai un poco, li mettevi sui fianchi, li mettevi, cioè non dai,
2: a tavolo
0: ma.
2: Su Studio Più,
0: comunque la battuta è di Luca La Rosa, ragazzi, yeah. Ci tenga a dire.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno.

0: su Studio Più.
1: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere li inganna tutti e sei, l'avvocato li inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove.
2: Certo.
1: Non è male questa no, cosa no. Che è. Bravo Gianni, bravo Gianni.
2: Ma chi è?
1: Gianni Sberla.
2: Ma chi è?
1: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 338 14 11 001. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, mi dicono: qual è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo. E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è. Anche perché la chiesa è ricca. Poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no? Se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate. Poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è Chitemurt. Scusa, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice: no, lo lascia, dai, che poi ci pensano loro.
2: Sì, sì,
1: e questa
2: sì.
1: È la più grande, il più grande inganno.
2: Sì.
1: È la verità. Mi dispiace, ma è un inganno. Perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri. No, sì. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri. No, li lascia così.
2: Sì, sì.
1: E ogni tanto dice: vabbè, mi servono dei soldi, devo rifare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Chitemurt. Fanno così, fan. Scusi, un prete, come lo pagano? Il prete.

0: Patan, l'Imu sugli immobili non lo pagano, ecco perché li lasciano così. Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di Imu, vedi come li vendono tutti gli immobili. Dici, i poveri si attaccano tram, i poveri. Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero,
1: fanno vedere
0: qualche video, lo fanno per... giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri, ma le... vabbè. Comunque uno mi ha scritto, un prete, cavolo, ti tiro le orecchie, le orecchie, da bambino non mi tiravi le orecchie,
1: dai,
0: andiamo avanti, siete due fenomeni paranormali, cavolo, dici sempre cose vere, ma come mai, come mai, che devo dire, cose false devo dire, questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi come ti dà, due dita negli occhi. Se ti va bene,
1: dai,
0: andiamo avanti.
1: Allora
0: andiamo avanti, sennò qua mi chiudono, chiudono a baracca e burattini.
1: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
0: Siamo già da censura, siamo già andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale, sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due,
0: a posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato, è quello manuale, no? L'orologio quello che tu muovi il polso e mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere, metto un calzino e poi dopo.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.

0: tavolo.
1: Show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai, che ce
3: vi
2: la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
3: le varie
2: attimo,
3: perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto! Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
5: No,
2: ok?
5: Questo è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma dicendo che comunque, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26.
2: Sennò 26. Ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
5: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: la tour. Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
2: Sentiamo.
4: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due
4: cavalli. E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare!
5: Ciao!
2: La battuta di Franco Lampascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
5: Ciao.
1: Andrea.
2: Cattavolo. È brutta sta cosa che. Vero? No, a te non te ne frega niente.
3: No.
1: Andrea.
0: Cattavolo.
1: Show. Su Studio Più.
6: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2. A Otranto 103.9. Spot.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Ma la qualità è garantita?
8: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
7: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: A Verona si accende l'estate più calda. Dal 20 al 24 agosto torna la Sagra di Rizza. 5 serate da non perdere. Divertimento, piatti speciali e grandissima musica. Balla con le migliori cover band di Jovanotti e Max Pezzali. Scatenati con il Festival Beer e il ritmo travolgente dei mitici September Groove e di

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Chiedo scusa se entro così.
3: No, anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così. Scusa Andrea. Cioè,
2: no, ma sta per finire.
3: Vabbè, ma vabbè, lasciamo stare. Ma sei stato bravo, sei stato.
2: No, ho chiesto scusa.
3: No, no, devi a chi a me. A chi stai chiedendo scusa? Non ho capito.
2: Agli ascoltatori, perché...
3: ma dai, non fare il finto, dai.
2: È tutto finto.
3: Fa il finto umile, fa.
2: Ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema.
3: Io la tolgo quando voglio. Mamma ragazzi, si sta allargando,
2: No, lo sai che non mi allargo
3: ma
2: mai.
3: Stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano, veramente.
2: Cristiano,
3: ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano, l'altro Ronaldo, come si chiama? Ronaldo il fenomeno.
2: Il fenomeno.
3: Ho sbagliato, tu non puoi, ho sbagliato. Tu devi dire sono in forma come Ronaldo. Uno pensa come Cristiano, no, come Ronaldo quello lì insieme a Madonna nella Jeep.
2: Il fenomeno.
3: Ma per le donne magari gli dai riferimento Madonna mondiale,
2: sì,
3: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi? Dimmi.
2: Allora, ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
3: Ma chi se ne frega?
2: No,
3: ma me lo dici dopo fuori onda.
2: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
3: Che è successo?
2: Sono triste.
3: Come mai?
2: Allora, Mauro e Simona.
3: Chi sono?
2: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
3: Sono morti?
2: No, ci ascoltano.
3: Ci ascoltano.
2: E quindi ha detto la prossima volta, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
3: Attenzione, c'è il dramma.
2: Quando
3: hai comprato l'ultima mutanda.
2: No,
3: non ti va.
2: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
3: XXL.
2: No. Magari.
3: Dietro, davanti meno.
2: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
3: La quinta?
2: La quinta.
3: La quinta elementare.
2: Non mi ricordo. L'etichetta.

0: la strappo, perché quella se no dà fastidio, graffia. Sì, hai capito?
1: C'ha la pelle sensibile.
0: E allora, e qui è nato il dramma, è venuto col sarto da metro Mauro. Ha fatto vieni dietro.
1: Vieni dietro.
0: No, sai che c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti.
1: Davanti a tutti, che schifo, ragazzi.
0: Sono andato dietro.
1: Quando dura il racconto? Perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora. Se per favore.
0: Quella di ieri.
1: Dai, forse.
0: Mi ha messo il metro. Me l'ha messo.
1: Abbiamo già capito.
0: Quando
1: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito. Quando tu non capisci il finale. Ma noi abbiamo già capito il finale.
0: E cos'hai capito?
1: Hai capito che sti ruciccione.
0: Ma no, sono 130.
1: È a posto.
0: È un bambino.
1: Sei 1,30 m di...
0: 1,30 m di vita.
1: Di vita.
0: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino.
1: Tu lo sai che dai 120 in su sei in pericolo di infarto. Sei,
0: no.
1: Dai 120 in su, cioè proprio matematico che sei proprio a... come si dice?
0: Davvero?
1: È certo, non,
0: non lo sapevo.
1: Scientificamente provato.
0: No, non te lo
1: dai dico. 120 in su sei... come si dice?
0: A rischio.
1: A rischio infarto.
0: Ma
1: il rischio è altissimo,
0: Pure.
1: Dai 120 in su sì. Dai 100 a 120 moderato. Dai 120 ai 130, quello che è altissimo.
0: Mamma mia.
1: Quindi vabbè. Vabbè, ci lascerai un giorno.
0: Che ci lascerai?
1: Vabbè, ci lascerai le penne. Voglio dire. Ma chi se ne frega? Non...
0: Ma come chi se ne
1: andiamo
0: frega?
1: Andiamo avanti, che faccio? Ci fermiamo e ne prendiamo un altro.
0: Sei proprio terribile.
1: Da 110, capito?
0: Un altro da 110.
1: Almeno dura qualche anno poi anche lui.
0: Aspetta.
1: Ugo in forma come Cristiano, sì, Malgioglio però, vabbè. Siete cattivi, ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire, rispetto a lui. Cioè, non... Quanti anni ha Malgioglio?
0: Ha un'ottantina sicuro.
1: Sembra più giovanile, ti rendi conto? Ma metti che te è una parrucca, Andrea. Non, ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
0: Ma che sono cattivi.
1: No, siete cattivi, insomma. Lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose... Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma, molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo. Ma ragazzi.
0: Vabbè, volevo condividere con voi.
1: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
0: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
1: A Pesaro, tutti nudi nel Canneto del Cesano. Il Canneto del... io pensavo Canneto è il paese. Invece tutti nudi nel Canneto del Cesano, a Pesaro. Scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un Canneto, è normale stare... È normale, cioè, è un Canneto. Ah papà, conta le canne. Una, due, che grossa, qua. Non andate in giro i naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. E poi voglio dire, una certa età, voglio dire, ci può stare. Ma quando passano come per lui 120, no? Cioè, a una certa età poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella, perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pista delle biglie, cioè non è una cosa inguardabile, cioè non a una certa età meglio di no, ragazzi, non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
0: No.
1: Famosissima attrice.
0: Ma chi?
1: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco e ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire al codice ai residenti per un problema di licenza. Così Adita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
0: Ma che legge è? Ma che legge è?
1: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Bruyn. Come si chiama? Anita De Bruyn. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che dai. Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, ci siamo stati.
2: Su Studio Più.
1: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
2: Certo.
1: Ci vuole, se no dice la gente troppo intelligente questo programma, no, non mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
3: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven, Mozart.
1: Ma Mozart, che c'entra Beethoven o Mozart?
3: Perché ti spiego?
1: Sai
3: perché
1: dov'era Beethoven?
3: Siamo in Austria.
1: Penso anch'io.
3: No, scusami. No, guarda che allora.
1: Dimmi, Joe Guercio, dimmi.
2: Ma chi è?
1: Strizza l'occhio.
3: No, aspetta.
1: Sembra Joe Guercio.
3: Aspetta, no, secondo me.
1: Aspetto, se vuoi, aspetto.
2: Non è austriaco.
3: Fai visi.
2: È sardo Beethoven. Beethoven.
1: Vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
2: L'hai voluto tu.
1: Rifallo.
2: Ma quale austriaco? È sardo Beethoven. Beethoven.
1: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
3: No, perché
1: sei comunque guardato in giro. C'è la pecora.
2: Corri Forest! Corri Forest!
3: No, comunque. Beethoven, se non erro, allora Beethoven era
1: scritto, tedesco. Ma chi è questo che è entrato? Un scemo.
3: Beethoven era tedesco.
1: Era tedesco.
3: Secondo me, se non ricordo male.
1: Sì.

0: i capelli, per me
1: dai, cioè, capelli, dai calzini bianchi anche.
0: Mozart
1: napoletano, l'ho detto io, napoletano.
0: Mozart austriaco,
1: Mozart non è Mozart, è Mozart.
2: No, allora fermi tutti. Mozart è austriaco sicuro, perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
1: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
2: Le palle di Mozart.
1: Le palle di Mozart. È un cioccolatino che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart. Ecco. Il cioccolatino.
0: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
1: Che c'è? Le palle di Mozart.
2: Non è un simbolo.
1: Ma è un simbolo. Scusami, a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto, non è
0: perché
1: un simbolo.
0: Perché è stato il grandissimo simbolo.
1: Anche tu sei un simbolo. Pronto?
3: Andrea, c'è il blocco corto.
1: Grazie.
2: No, non ancora, è dopo.
1: Sbagliato.
3: Quello di fianco a te è il blocco corto.
1: Quello è cortissimo. Ringrazio.
0: Grazie.
1: Beh, ci mancherebbe.
0: Vabbè, quindi allora, Beethoven tedesco, Mozart austriaco e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
1: Questo genere musicale.
0: A me piace.
1: Musica classica.
0: Musica classica, molto. A me piace.
1: A te piace, sì.
0: L'ascolto.
1: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè, andiamo avanti.
2: Sai perché c'hai ragione?
1: No,
2: perché
1: no,
2: Beethoven era cieco.
1: Perché si ammazzava. Dai, andiamo avanti. Quante sono? Anche lui non. Dai, è sulla buona strada.
0: Vivaldi invece italiano,
1: sì.
2: Salutiamo Vivaldi, Andrea,
1: sì.
2: Piazza del Senzano,
1: la gelateria, sì. Ciao fratello, dimmi.
0: Che tra l'altro Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì, se non erro, secondo me c'era proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
1: sai, come te, un po' triste, riflessivo dentro la camera da solo, sì, la mamma Beethoven esci fuori ogni tanto, devo comporre, mamma. Ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza. Quello che gli dice la mamma: esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
2: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
1: Facciamo così. Tu ci pensi un po'. Dopo alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala. Stavi dicendo, scusalo.
0: No.
1: È un ciccione.
0: No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
1: fastidioso.
0: Beethoven dei tre praticamente era quello più
1: triste.
0: Serio. Cioè, nel senso, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
1: Ma perché con un colore?
0: Sì, allora, o un grigio.
1: Io c'ho il tuo colore, se vuoi.
0: Io sarebbe un viola.
1: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
0: Grigio?
1: Andiamo avanti.
2: Grigio. Ce l'ho.
1: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
2: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie, mamma, non ci vedevo più dalla fame.
1: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire?
2: Ciccione,
1: dai,
2: esatto.
1: Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
0: Quindi c'era Beethoven, sì, il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
1: Era allegro, era
0: l'allegria.
1: Faceva festa sempre.
0: Sì. E dopo invece
1: Mozart
0: invece.
1: I napoletani sono estrosi.
0: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
1: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non ci sente nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, lo sanno tutti, c'era una cosa banale.
0: No, però comunque
1: quello bianco è al limone. O limone o cocco, non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o Werderbrenna.
2: Che cos'è?
1: Andiamo avanti.
0: Però c'è la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca. bianca.
1: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente, è fastidioso. Però
0: è per dire
1: questo, perché le donne non. Capisci? Non, lui non approccia le donne, è per quello che è così, diciamo, riflessivo su se stesso. Se potesse, dovesse, se, ma. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedessi a terza. Lui, ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente andiamo avanti, signor giudice, sono qua ancora sofferendo. Vabbè, allora facciamo così, Giovinotto,
2: ma chi è?
1: Facciamo così, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo.
4: Tavolo show.
1: Mamma,
4: su Studio Più
5: Andrea
4: Catavolo
5: Show
4: su Studio Più.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
5: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, vigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 di 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
2: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
1: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito a corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
3: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Cavolo. Show
1: su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, sì, i classici 15 giorni di Ferragosto. torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: Vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma.
3: Perché ce frega? Tanto siamo dentro.
2: Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
3: È un jingle nuovo.
2: Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti, agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Ma
3: state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show
0: su Studio Più.
4: Spot.
5: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Casteldario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Casteldario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Casteldario, sponsor Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.

0: quarto marsupiale australiano noto per la per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo.
1: Eh beh,
0: l'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Beh, ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
1: Fammi vedere.
0: È uguale, c'ha le orecchie come come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è la, praticamente la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette, voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire, qualcosa deve guardare, no? Quando vanno nei cantieri cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare,
1: no,
0: non è vera questa cosa, non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri, con le braccia dietro, e continuava a guardare una ragazza che era in topless ma girata col seno verso la sabbia, quindi come si dice, non lo so mai, supino, prono,
1: era
0: vabbè, lascia stare, chiedi all'intelligenza artificiale.
1: Ah, già, è vero,
0: ce l'abbiamo, scusa,
1: è vero,
0: che fai? Devi starnutire.
2: Non sono riuscito a contenerlo.

0: parlato di donne, vedi, è intollerante alle donne in topless. Donne in topless!
1: Let's see!
0: Dimmi.
2: Differenza tra supino e prono.
0: Ah, mamma mia, proprio come gli parla bene voi. No?
2: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
0: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così, che aveva il costumino adamitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero, però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole quando, dopo tre ore, è rimasto tre ore così perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata: guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco! Dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine, questa è la nostra fine. È la nostra fine. Andare al mare a guardare le tette e la speranza che lei da prona diventa supina. Ah, ho sbagliato cursore. Ho schiacciato, ma ho sbagliato cursore.
3: Mamma, ragazzi.
4: Andrea.
3: Tavolo.
4: Show.
3: Su Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
2: Ma cosa? Ma che domanda? Scusa.
1: Cavolo, tu sei veramente un coglione. No, vabbè, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
2: C'ho
1: i carabinieri fuori. Come vanno via le macchie di sangue? Veloce, sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo avanti. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non poi dopo sembriamo proprio milk and shake
2: Ma cosa c'entra?
1: Queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati. Forse America, povero, un paese povero. Se ci facciamo gli affari nostri e no. Se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che siano un po'. Noi l'Italia è un paese di una cultura. Noi buttiamo via cultura così. Sì. L'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire. Cioè non, tutti hanno succhiato dall'Italia. Possiamo dirlo, no? Sì, sì. I paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane. Ti rendi conto? E siamo diventati poveri. Poveri siamo diventati. Mangiamo male, poveri, non capiamo niente. Siamo dipendenti, siamo rincoglioniti. Cioè, tutte queste cose, parole, what's more is work, lo smartwatch, il flash, il telefono. Ma cacca. Vabbè, lasciamo sta. Se no dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura. Esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
2: 1930.
1: 1830, Ugo.
2: 800 o 900?
1: Ma facciamo 800. Non...
2: facciamo, scusa, qual è la data?
1: Non ti preoccupare.
2: Qual è la data?
1: Allora, no, è 600.
2: Ah, 1630.
1: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata della cultura.
2: Certo.
1: Ieri non è cultura.
2: Ma come no? Scusa.
1: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina. Cioè, dalla sera chiudevano tutte le porte. Chiudi tutto. Ciao spiffero, vai con il silicone. Vai così.
2: Ma quale non c'era?
1: Mettevano il silicone, non si sentiva niente. E suonavano questo pezzo. Questo pezzo veniva suonato solamente. Musica. Veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti, cioè potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
2: ma chi è?
1: Il Papetto,
2: ma chi sono?
1: 5-6, insomma, e via dicendo. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni, cioè proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose.
2: Dai, riescono proprio.
1: Per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
2: Allora,
1: finché andiamo non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, lo ascoltò due volte perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
2: Certo.
1: 150 anni di segreto.
2: Allora!
1: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
2: Allora, per favore.
1: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14 anni per la questura 22.
2: Dai.
1: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
2: Ma chi?
1: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da furbetto.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora ragazzi, la gente è cattiva, la cattiveria delle persone è meravigliosa, io amo la cattiveria. Se non ci fosse la cattiveria non ci sarebbe neanche la bontà, cioè non è vero, cioè non, ma che bella la cattiveria. Per esempio hanno scritto: ciao Andrea, è una casualità che ci sia proprio Ugo alla sagra della polpetta a fare la serata. In effetti è vero, tu sei alla sagra della polpetta,
3: sì, sì.
2: C'è scritto proprio sagra della polpetta e poi c'è la tua faccia sopra, che in effetti se togli gli occhiali sembri una polpetta, sembri una un polpettone, sembri bello, ti manca il sugo in testa, meraviglioso.
3: C'è ancora una peggio, Andrea, eh?
2: Quale?
3: La settimana di Ferragosto, sai da dove sarò?
2: Da dove sarò? È classico, diciamo, gergo terronico, noi parliamo un po' così, un po' strano. Scendi la creatura che la gioco, dimmi.
3: Sarò a Rimini,
2: a Rimini,
3: come l'anno scorso, alla sagra del cinghiale.
2: La pappardella e cinghiale. Però la polpetta è bellissima perché c'è la scritta proprio, in effetti, sagra della polpetta, e sopra c'è la sua faccia guarda la sua faccia, è tonda, sembra una polpetta, la polpetta della nonna. Chissà perché le nonne vengono ricordate soprattutto per le polpette al suo, io non capisco veramente,
3: perché le facevano da Dio,
2: però hanno fatto un sacco di cose bene sempre per la polpetta al suo. C'è una roba. Facciamo il giorno dell'allegro chirurgo con il corpo di Ugo. Ma suona in continuazione.
3: Aspetta!
2: Cioè non, sarebbe un suono continuo. Non va bene. Andrea, anche le donne lo fanno e come? Che cosa?
3: Quello che dicevi prima, Andrea, che parlano come parliamo noi, oppure pensano quello che pensiamo noi.
2: Ah, sì. Sì, no, nel senso che dicevo prima che gli uomini mandano ai colleghi o agli amici foto e video di cose un po' spinte.
3: Esatto.
2: Non so se le donne fanno la stessa cosa, non lo so.
3: Secondo me sì, io ne conosco, io posso.
2: Vabbè, ma tu conosci delle vigliacche e quindi è diverso.
3: Aspetta!
2: Cioè, è argomento di lavoro quello.
3: Aspetta.
2: Scambio di opinioni. Andiamo avanti.
3: Scambio di lavoro.
2: Quando pensi di mollare tutto, pensa ai peli. Andiamo avanti. Ma perché ci mandate cose così lubrificate? Andrea, ti sei lubrificato gli occhi?
4: Certo.
2: Cosa hai messo?
4: Ma no, ho messo acqua. Vado là, acquettina, tac.
2: Sono di Torino, ne?
4: Perché?
2: Non lo so. Perché parli in piemontese? Non ho capito.
4: Ma no, ma a volte ma forse perché c'è in mente un personaggio, quello che faceva Teotiocoli.
2: Teotiocoli.
3: Gianduia
4: si chiamava.
3: Gianduia.
4: Faceva questo personaggio a Mai Dire Domenica. Lui un altro.
3: Era Gene Gnocchi comunque che faceva Gianduia, il torinese, eh?
2: No. Era Peo Pericoli, okay. Non era. Vabbè, andiamo avanti,
3: vabbè,
2: ragazzi.
3: Che ce ne frega,
2: ma non lo so, però anche voi lascialo parlare, tu ti insecchi, ti infili.
3: E dice quello.
2: E di, però parla un po' più veloce.
3: No.
2: Veramente stai facendo allattare le mule.
3: Che sono?
2: E dai.
3: Cosa sono?
2: Ma è moscio, ragazzi.
3: Le
2: mule. Tu non vuoi essere moscio.
4: No.
2: Sei giovane, sei bimbante, sei astemio. Non puoi essere moscio.
4: Ma allora, perché ieri sera ho guardato il duro di Rodhouse. Il duro di Rodhouse.
2: Hai guardato?
4: Certo.
2: Il duro di Rodhouse.
4: Il duro di Rodhouse.
2: Il duro del Rodhouse. Che cos'è?
3: È un film, Andrea.
2: Ma manda un po' di video, di foto agli amici. Ma perché vai fuori dagli schemi?
4: Ma perché ieri sera c'era Patrick Swayzer che faceva il duro di
3: Swayzer?
2: Patrick Swayzer.
3: Ma quale Swayzer?
2: Che so. Sono i waffer tedeschi.
4: No. Quindi erano i quadrigli che
2: andiamo
4: io
2: avanti, i quadrigli, andiamo avanti.
4: E Suisette, che in questo film bellissimo,
2: il mio cervello è differente, ragazzi. Dimmi,
4: che non l'ho mai visto,
2: veloce,
4: e l'ho visto ieri sera, bello, lui.
2: Con tua madre.
4: Mia mamma era un po' su, un po' giù, perché
2: un po' su, un po' giù, cosa vuol dire?
4: Un po' su, un po' giù.
2: Giù dal divano, la buttavi giù dal divano.
4: No!
2: Fammi spazio. Che vuol dire un po' su, un po' giù?
4: Perché adesso con il discorso del caldo magari prende, scende e va giù va giù un po' a annaffiare.
2: Ma giù dove?
4: Giù il cortile.
2: Se non dici cortile manca qualcosa.
4: Sì, la
2: va a annaffiare i topi in cantina.
4: Da dove si dice giù, nel senso giù vuol dire che vai verso giù, può essere, no, non la cantina. Giù nel senso inteso come cortile.
2: È andata in cortile a annaffiare, sì. I gerani, sì.
4: A annaffiare le piante,
2: le piante.
4: Il verde,
2: sì. Sì. Vabbè, la gerani poteva passare. Gerani.
4: Anche i gerani mi sa che ci sono.
2: Lasciamo andare, andiamo avanti. Mamma ragazzi.

0: ragazzi.
1: Che fatica, ragazzi.
2: E niente, praticamente allora.
1: Dove sono i torturatori, ragazzi? Il torturatore della mafia americana, quindi, che ti strappano le unghie, le gengive con le pinze e le tenaglie.
2: E quindi per niente ho visto il film di Patrick Swayze dove lui
1: non
2: fa.
1: Non è Patrick Swayze!
0: Patrick Swayze!
1: Swayze! Non è Swayze!
0: È Swayze!
1: Ma che è Swayze? È un dolce svizzero!
2: Ma è, vabbè.
1: Ma andiamo avanti!
2: Vabbè, comunque lui praticamente lui fa. Si chiama il duro del Roadhouse. Perché lui fa il gestore, butta fuori.
1: Sì.
2: Di un locale.
1: Di un locale.
2: E
1: sì.
2: Poi viene praticamente. Viene visto e viene ingaggiato. Per
1: da Paperino,
2: per andare in un altro locale, a sistemarlo. Lui è quello dei valorizzatori. Lui è un valorizzatore.
1: No?
2: Sì, è uno che prende, vai nei locali,
1: sì.
2: E praticamente deve buttare fuori la gente. Controlla la gente.
1: Non ho ancora capito di cosa parlava il film. Pensa, è incredibile. Cos'è che controlla? È della SIAE?
2: No, lui butta fuori.
1: È un butta fuori
2: direttore. No?
1: Direttore, ok.
2: Un direttore butta fuori.
1: Controlla qualità delle persone.
2: Controlla, bravissimo, che tutto quanto va.
1: Quindi ripulisce i locali dalle brutte persone, questo volevi dire.
2: Oh. Da quelli che fanno casino.
1: Sì, ecco, ok.
2: Il casino è che, insomma, ci deve essere.
1: Ripulisce i locali dalle brutte persone.
2: Sì,
1: ok.
2: Sì,
1: andiamo avanti. Mamma, è complicato.
2: Ah, perché
1: la pianta. Ma sei guasto, sei.
0: Sei guasto.
2: La pianta che vedevo il film.
1: Ma no, non l'ho visto.
2: Però bene. E niente, poi lui praticamente. Ah, forse sai che l'avevo già visto? Poi
1: no,
2: ho
1: vabbè,
2: visto,
1: io me ne vado. No,
2: perché?
1: Cioè, adesso hai capito che l'avevi già visto.
2: Perché poi.
1: Ho pensato 24 ore, 12 ore dopo, forse l'ho già visto. Mamma, ragazzi.
2: No, perché poi. Nasce la storia d'amore, no?
1: Sì.
2: Perché lui va in questo locale piano.
1: Sto
2: piano.
1: Sudando, ti rendi conto?
0: Ah, beh.
1: Cioè, non sudo quando parlo, sudo quando parla lui.
2: Se elimini i tossini, la cosa va
1: bene. Andiamo avanti!
2: Lui praticamente alla fine. Praticamente succede che allora. Ripulisce locale.
1: Sì.
2: In questo locale dove va, in questa nuova cittadina.
1: Allora, io faccio palla d'Achille perché molti mi chiedono perché lo fai parlare. Per abbassare un po' gli ascolti. Allora, siccome diamo fastidio a un sacco di gente, perché abbiamo degli ascolti altissimi, nonostante tutto la nostra ignoranza e incapacità, abbiamo degli ascolti altissimi. Per abbassare un po' gli ascolti, ogni tanto lo faccio parlare, capito? Certo. Così la gente cambia, gira, così, si abbassano un po' gli ascolti e l'invidia ci colpisce meno. Così ho dato la spiegazione. Dimmi.
2: Comunque, dimmi, Patrick.
1: Dimmi noia.
2: Patrick, comunque, sì. Allora, alla fine ha ripulito locale. Ripulito locale. Ha creato una storia d'amore perché si è innamorato dell'infermiera, di quella che lavora nell'ospedale, e da lì è nata una storia d'amore. E poi alla fine ha ripulito anche la città. Quindi la città ha potuto vivere una seconda vita.
1: Che bello. Va bene, ok.
0: Chiedo scusa Andrea, finisce il primo tempo perché c'è la pubblicità.
1: Meno male, perché siamo scesi veramente sotto la soglia proprio. Complimenti. Allora ricordiamo che Achille svuota anche i locali, svuota cantine, garage e locali. Se avete un garage, una cantina da svuotare, lui c'è, lui basta che parla. I mobili si frantumano, si polverizzano ed escono fuori con un colpo di scopo. Oppure locali, fa delle serate di animazione. Per tutte le persone brutte, sporche e ubriache che rimangono attaccate al bancone e che continuano a urlare: se non metti luci, ma noi non ci andiamo. Lui arriva, li convince a uscire con le buone, solo con le parole. Svuota locali.
3: Andrea,
0: Cattavolo
3: Show su Studio Più. Andrea,
0: Cattavolo
3: Show su Studio Più.

0: Questa è una storia bella, è una bellissima storia, quella dei Colors, è una storia d'amore, no? Sì, è una canzone d'amore che parla d'amore. L'amore è una cosa importante nella vita, senza l'amore insomma non si può vivere, insomma, no? È vero, no?
1: Certo, certo.
0: Tu per esempio, anche tu sei innamorato, ci innamoriamo tutti di cose più fragili di noi, non riusciamo a innamorarci di una cosa più forte di noi, ci dà fastidio, no? Tu ti sei innamorato del tuo cane perché lo vedi fragile, ma è più forte di te, cioè molto più forte di te, ha una resistenza. Provati a mangiare per un mese crocchetti, vediamo vediamo cosa succede al tuo corpo. Che poi magari tu, questi nutrizionisti, no, mangia questo, mangia quello, magari i crocchetti sono la soluzione per tutti, cioè non, magari se fanno bene ai cani, pelo lucido, beh sì, fanno gli escrementi regolarmente a comando, se tu ci pensi, no, il cane fa gli escrementi a comando, tu lo porti fuori, allora che lo porti fuori decidi tu che deve fare i bisogni in quel momento là, cioè non è che decide lui, cioè in alcuni casi il cane che ti avverte, oh sono peggiore che squadra dentro, una passeggiata la facciamo o no? Ma è che ti sei addormentato, dice, se la fa sul tappeto, in alcuni casi, in altri casi quando il cane non parla chiaramente tu decidi.
1: Come quale, scusa, ma
0: ci sono i cani parlanti e i cani non
1: parlanti?
0: Ci sono i cani parlanti,
1: ma non è vero.
0: Ne conosco tanti, lascia stare. Non entriamo in particolare. Vabbè, comunque, in alcuni palazzi a Roma è pieno di cani parlanti.
1: Dai!
0: Vabbè, comunque, facciamo finta che non ci sono i cani parlanti. Il cane, tu decidi tu quando deve fare i bisogni. Cioè, non è che lo decide lui. A un certo punto, andiamo a fare un giro. Magari il cane in quel momento non ha voglia. Cioè, proprio... Quindi, diciamo che l'apparato digerente del cane funziona meglio del nostro. Cioè, il nostro decide lui quando devi andare. E non si discute, non è che. Mentre quello del cane, no, il cane decide. Quindi voglio dire, forse le crocchette sono la soluzione a qualsiasi male. Cioè non, dobbiamo rivedere un po' tutta la vita in generale. Anche i testimoni di Geova, no? Il testimone di Geova che non viene considerato. Cioè non, o sbaglio. Non,
1: no, infatti non si infila nessuno.
0: Anzi, è anche considerato un disturbatore. Cioè, nel senso che quando viene, citofona, disturba sempre. Qualsiasi momento, non... La domanda è: i testimoni di Geova andranno in paradiso secondo te?
1: Ma non lo so, Andrea.
0: Beh, penso di sì, no?
1: Spero per loro di sì.
0: Come speri per loro?
1: Cioè, non... predicano ogni
0: ma
1: volta.
0: Tutti andiamo in paradiso, Ugo, a parte qualche cane parlante, no?
1: Dai!
0: Ma... Però nella maggior parte dei casi vanno tutti in paradiso, anche il testimone di Geova andrà in paradiso. Ma la domanda seconda, più importante che ti faccio è questa: cioè, ma Gesù o Dio o chi c'è lui, San Pietro penso, la prima porta sarà San Pietro,
1: beh penso di sì,
0: gli aprirà il testimone di Geova o si nasconde anche lui come noi?
1: Ma cosa? Cioè,
0: magari dietro la tenda si mette San Pietro, se lo fa, è domenica mattina.

0: Quello che state pensando, quello che sto pensando io. Siamo collegati cerebralmente, virtualmente, spiritualmente, renalmente, fegamente. E a tavolo noi andiamo tutti all'inferno. E all'inferno chi è senza peccato, come diceva, chi è senza peccato
1: scadi la prima pietra.
0: No, chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento.
1: Ma non è così.
0: Eh sì,
1: ma non è così.
0: Quando vai su te lo dice San Pietro. Chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento. Ma che siete matti? Ma i peccati potete farli, vi pentivate dopo. Se no il prete a che sta a fare? Non, se uno e se tutti siamo senza peccati, i preti non servono a niente.
1: Certo.
0: Quindi l'hanno messo apposta per peccare.
1: Per peccare.
0: Beh, certo. Ma scusa, è come i dottori. Perché ci sono i dottori? Perché ci sono i dottori?
1: Perché uno si ammala.
0: Perché dobbiamo ammalarci. Se no chiudono gli ospedali. C'è sempre un motivo, no? Le medicine perché le creano? Perché le creano?
1: Per farcele prendere.
0: No, perché creano prima le malattie. Ma sono sempre loro che creano le malattie e poi creano la medicina, no? È normale. Ti punge il serpente, cioè l'antidoto, no? Prima fanno l'antidoto e poi ti fanno pungere al serpente, o viceversa.
1: Di regola è il contrario.
0: Vabbè, il contrario, insomma. Vabbè, avete capito il concetto, no? È la stessa cosa con i peccati. Cioè, se non ci fossero i peccati, se uno nessuno facesse un peccato, un peccatino, guardi un sedere al centro commerciale, è un peccatino, no? Voglio dire, cioè, ti sei perso un bel sedere che passa al centro commerciale, è un peccatino. Vai dal prete a confessarti. Due Ave Maria e passa, no? Resettano tutto. Ce n'è che fanno il conteggio dopo quando vai sopra. Allora hai guardato 60.000 sederi, hai fatto questo, fatto quello. No, hai tradito col pensiero tua moglie o tuo marito. No, è pari e patta, insomma, uno si pende. Certo, c'è il pendimento. Se no, scusa, non i preti, la chiesa a cosa servirebbe? A niente. Comunque, ci hanno creato loro così, Cioè, ci hanno creato lui, chi ci ha creato non lo so, comunque ci hanno creato già guasti di natura di partenza, no, come le medicine le creano apposta, no, perché hanno creato prima le malattie, la stessa cosa creano prima uno come te che è un peccatore. Tu sei un peccatore, sei un peccatore solitario, possiamo
1: solitario.
0: Dire sei un peccatore solitario, anch'io sono un peccatore, siamo tutti peccatori, siamo non quelli sani, non i ladri, i cani parlanti, quelli l'hanno creati loro. Scusa, il cane parlante chi l'ha creato? Sempre loro, cioè non se avessero creato tutta gente normale, tutta gente sana, non ci sarebbe la chiesa, non ci sarebbe niente, non,
1: certo.
0: Non ci sarebbe, secondo me ci sarebbero anche delle domande, neanche le domande, cioè, sai che noi ci facciamo ogni tanto, manderemo in paradiso, chissà, da quando siamo soli, no? In cameretta, dici mamma quando morirò, chissà che ci fai, e invece non ci saranno più domande, perché essendo tutti buoni, no, sai già che vai lì, non anzi dirai ma quando incontrerò quello lì che mi sta antipatico, quello del quinto piano, pure ma io non lo volevo incontrare, speriamo che faccia un peccato oggi, non capitale, invece no, niente. Vabbè, comunque ragazzi, dopo vi racconto una storia, ma dopo.
1: Certo.
0: Allora vi lascio con questo pensiero: donna partorisce 9 figli, sono 2 più del previsto, il dottore gli ha fatto, che faccio, lascio?
2: Su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo
4: Show su Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica ci sarà.
1: Allora, noi torniamo il 26 di
2: agosto,
1: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
1: Vai, che ce
3: vi
1: la
3: potrete
1: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: aspetta un attimo,
3: perle.
1: Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Stai attento al sole!
2: No,
1: ok?
2: Questo è grave.
1: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
2: Questo era terribile!
1: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato, mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25, che è lunedì, scusa, perché
2: no il 26, perché io sono via ancora
1: e chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26
1: sennò qua ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non dico qua, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema, no?
2: No, il 26.
1: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
1: la riviera. Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma. Pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due cavalli.
4: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare!
2: Aspetta!
1: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
2: Ma chi è?
1: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: Andrea
1: Cattavolo. È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
3: No.
5: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Comprallo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
12: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani il bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo tre settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata, in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in due set dopo il progresso di tre sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Mayer. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
14: Ladies and gentlemen, welcome.
15: Ciao Walteroni!
16: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
17: Radio Studio Più è sempre bella roba.
18: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
19: Buongiorno a tutti.
20: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che piaccio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: E va bene, buongiorno, lunedì 17 agosto, vabbè, insomma è passato il Ferragosto, adesso via. Già qualcuno è triste, c'è qualcuno già triste perché dice vabbè, adesso è finito Ferragosto e il mezzo capodanno se n'è andato. Va bene signori, tranquilli, per tutti quelli tristi ci siamo noi di Radio Studio Più, ci siamo io e il Dami, adesso il DJ Dami, questo è il Morning Fever con il capitano. Intanto fatemi ringraziare tutti quelli che erano al Mega, perché veramente è stata una cosa bellissima. Tra l'altro io mi sono permesso di lanciare un po' di magliette del capitano, vabbè, ci stava, dai, era ora. E quindi fortunati quelli che se la sono beccata. Quindi se volete qualcuno che se l'è beccata, vuol mandarmi la foto che l'ha messa, insomma, mi fa veramente piacere. Detto questo, volevo salutare il duo Ugo Palmisano e Paromix, anche loro erano presenti, e il Gagliardini che era con me. Finito questo, vi dico che siete voi a scegliere la musica in questo programma. 338 141 1001. Messaggio vocale se volete richiedere una canzone, messaggio vocale, non scritto. Se scrivete vi beccate un saluto dal Massa, dal capitano. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Runway, Lady Gaga.

0: Lady Gaga, Doechii, mamma mia che bella, che bella. Buongiorno. Più che ok. Sono messaggi vecchi, insomma, qua la gente ancora dorme, la gente è in vacanza, la gente sì, vabbè, se l'è presa comoda. No, è perché noi vediamo la gente che va in vacanza, le vediamo, capiamo dall'afflusso dei messaggi che ci sono, dal sentito, perché io vedo tanta gente, sì, però hanno mandato tanti vocali, più che messaggi scritti. Però intanto salutiamo gli uomini di Goma da Gabice, Leo e Loreno, salutiamo la Feltresca Mercatale, salutiamo la Fabiola da Faenza, salutiamo Riccardo da Torino, insomma, vabbè, un po' di gente c'è. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Ciao Massa, sono Ale dalla provincia di Como. Vorrei sentire la canzone di Lola Young, Messi. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche, con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
3: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivile canzoni.
1: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
4: Spot. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Moving to the Sun, è bellissima questa canzone, è bellissima. Lui forse pensa ai girasoli, muoversi col sole, muoversi. Vabbè, insomma, mi piace. Buon inizio settimana, super capitano, bacioni dalla Grazia. Dopo la montagna, adesso un po' di mare. Fino a settembre, oggi ventilato, Marina di Montemarciano, un saluto a tutti da Franco. Buongiorno Manu e Paolo, verso Riccione, bravi, avanti così, spingere signori. Cioè, adesso non è che finito Ferragosto sono finite le vacanze, anzi adesso diciamo che io dico sempre che allora il grosso è quello che insomma io vivo in Riviera da 50 anni e quindi posso dirvi che il grosso è diventato dal 20 luglio al 20 agosto, quindi dai, un'altra settimanella di pieno, non è che finisce il Ferragosto, Poi dopo abbiamo la fortuna che qua in Riviera c'è la MotoGP a settembre, quindi diciamo che si prolunga fino a settembre, quindi qua estate non finisce più. Andiamo a sentire, tocca a te, vai!
1: Popolo di Radio Studio Più, buongiorno, sono Fabio da Castiglione. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Dance All Days. Grazie mille, un buon Morning Fever a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Ciao!

0: Italo Disco The Colors. Italo Disco, ce l'abbiamo. Buongiorno, ciao a tutti. Ale da Villafranca c'è, ciao capitano Massa, un saluto da Giovanni da Osimo. Oggi riattaccato, finito la vacanza, un saluto e un abbraccio. Molti hanno ricominciato oggi, come conseguenza, come me, come il DJ Dami, come tanti, noi della radio, insomma. Noi è raro, no? Cioè facciamo sì la settimanella, che non è una vacanza, però poi si lavora nel weekend, quindi noi non stacchiamo mai, avanti sempre, avanti tutta. Volevo salutare, vedi, qua c'è Francesco dalla Puglia, io sono ancora qua, c'è una canzone di Vasco, io sono ancora qua, già. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno dalle Marche, sono Alessio da Chiesi e vorrei ascoltare Cocco Jumbo.

0: visto che è sotto costo.
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
3: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
4: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: A Verona si accende l'estate più calda. Dal 20 al 24 agosto torna la Sagra di Rizza. 5 serate da non perdere. Divertimento, piatti speciali e grandissima musica. Balla con le migliori cover band di Jovanotti e Max Pezzali. Scatenati con il Festival Beer e il ritmo travolgente dei mitici September Groove e di Manuel Martini. Stand gastronomici aperti ogni sera. Pisca di beneficenza, sottoscrizione a premi, mostre d'arte e mille altre sorprese tutte da vivere. Sagra di Rizza. Dal 20 al 24 agosto a Rizza di Verona. Impossibile mancare.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
8: The party starts now.

Ciao Walter, sono Maristella da Verona. Ieri era il compleanno di mia mamma. Bene, bene, gli facciamo gli auguri oggi, va bene?

Un saluto Walter da Francesco di Fabriano mentre si trincia a tutto gas. Bravo. Adesso viene bene. Anche perché arrivano le piogge, hanno detto, eh.

Francesca, eccoli là, Marco e Francesca, anche loro se ne stanno in spiaggia al mare con l'applicazione, bello, allora vi saluto anche con la manina così, ciao belli, grazie, grazie, ci portano con noi, stateci con voi, ci portano a noi, ci portano in spiaggia noi.

È un po' di tosse ci sta, un po' di tosse ci sta. Dopo il Ferragosto, sai, i gavettoni, caldo freddo, un po' di influenza. C'è qualcuno che ha anche l'influenza, vabbè, capita. Buongiorno, qua Walter si fa sul serio. Mino fa sul serio. Uno che si chiama Mino, cioè può far sul serio uno che fa il cartongesso si chiama Mino. Ma va.

Salutiamo Samuele da Borgo Virgilio. C'è anche chi è qua? Natalino sta cavando le patate. Ma si cavano adesso le patate? Non lo so, non ero già da qua. Cos'è la seconda mandata? Non lo so io. Perché cavi le patate adesso? Non lo so, io non sono un contadino, abbiate pazienza. Scrivetemi se va bene cavare le patate adesso, non lo so io.

Night Fever, la febbre del sabato sera, certo, certo. Allora, c'è Giancarlo che mi dice, guarda, le patate, anzi, è il mese ideale da, per cavarle in agosto, cioè, per raccogliere tante, tante di più. Vabbè, io non, cioè, non so, io non le ho mai piantate le patate, devo dire la verità, sono... Sono uno da pomodori, cetrioli, zucchine, quelle cose lì, insalata. Però anche, anche se devo dire che quest'anno non ho fatto nulla, non ho fatto nulla di questo, non ho fatto l'orto, il Massa non ha fatto l'orto!

Eccoci qua, signori. Lo sapete che il 29-30 ci sarà il Drift Show del Nerone. Sì, la massa di strapazzi, ci siamo io e il re della salsiccia, il re della salsiccia, Enrico Pazzaglia, che lo saluto insieme alla Nora. Ma volevamo salutare anche, li salutiamo entrambi, dai, li salutiamo entrambi, Simone Giusi, il re dei filati, cioè Simone il re dei filati, e Giusi la moglie, anche loro sono molto appassionati e ci verranno a trovare al Nerone, bello, mi piace questa cosa. Ciao belli!

Buongiorno Walter e Salvatore, mia moglie Lina da Caselle, torinese. Oggi primo giorno di ferie direzione Riccione, buona giornata, bravi, così vi voglio, così. Venite in Riviera, vi aspetta il capitano a braccia aperte.

è arrivato la Lori, era un po' preoccupato, ci sono capitano, la Lori c'è, c'è anche Giuliano da Sant'Ippolito, capitano Giuliano c'è sempre, buongiorno, buongiorno a tutti, salutiamo anche la Barbarella, la Babi, dov'è la Babi, dov'è la Babi, dove sei?

0: dance.
1: 30 minutes of every hour.
0: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
6: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto, un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, in rigore sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Four to the floor, Offenbach, ma che bella. Ero in giro per la cascina, ci sono sempre la Lori. Vabbè, insomma, allora ti devi prenderti le cuffiette, e accendi l'applicazione quando vai in giro. Se non hai un FM, cioè una radio FM, di solito, cioè, adesso ormai la gente va così, cioè, qua, alla guida devi avere una sola cuffietta. Se io penso di che sia giusto così, anche perché devi sentire il traffico che c'è, se qualcuno ti suona, se c'è un'ambulanza. Quindi se si usa l'auricolare in macchina, attenzione, una cuffietta solo, se no vi fanno la multa. Se non siete in macchina e siete un po' rilassati, se siete al mare potete metterne anche 3-4 di cuffiette. Vabbè, insomma, però è così la legge. Buongiorno da Marco. Marco, anche lui in vacanza, Ancona, sta diventando Anconetano. Va bene, tocca a te, vai, sentiamo chi ha richiesto. Take me to cloud.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il brano LMC, Take me to the clouds above? Grazie, ciao.

0: solo bella musica, mi dice Barbara, solo bella musica, grazie Barbara, grazie, grazie, grazie. Barbara, ma Barbara da dove? Da dove? Barbara. Barbie girl. Barbara Streisand, io la chiamo Barbara Streisand, perché Barbara Streisand è di Misano, cioè è lì proprio lì, è proprio lì in Streisand, lì, nella Streisand che va verso l'autodromo. Ciao Walter, buon inizio settimana a tutti voi, un saluto da Alessandro Altopiano Brentonico. E poi chi c'è ancora? La Sabrina! Oh Sabrina, tra l'altro vi dico che sabato prossimo a Piazzale Roma ci sarà la Sabrina Nazionale, signora, la Sabrina Salerno. Ci sarà Gazzivo, ci sarà Antonello delle Creatures, ci sarà Lady Violet, ci sarà Neija, io non so adesso se non l'ho citato, Marco Ferradini, saranno veramente tanti cantanti, presente il buon Claudio Tozzo e saremo io e Ugo Palmisano con la direzione, la direzione, insomma, la tecnica di Paromix. Vi aspettiamo in Piazzale Roma, grande notte con Radio Studio Più, finalmente era ora, torna Radio Studio Più in Piazzale Roma. Tanti anni fa avevamo fatto una serata bellissima sempre con gli anni 80, insomma, qui siamo un po' più 80-90, però diciamo gli anni 80 proprio, ed è stato bellissimo, mi ricordo stimate 12.000 persone, quindi immaginate che spettacolo verrà fuori quest'anno. Quindi sabato 22 Piazzale Roma Riccione vi aspettiamo, mi raccomando, pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Valor da nostalgia, Olli, Anna vuole fare gli auguri di buon compleanno al babbo Valerio. E ci vediamo al Montenerone, bella lì, ciao la piccola Anna, insomma la piccola. È una bella ragazzina, una grande fan del capitano, E bella serata sabato sera al Mega Senigallia, siete stati fantastici, Andrea D'Ancona, ma grazie, io ringrazio e saluto Enzo del Mega, insomma lui è. Gli ho dato anche la maglietta del capitano, lui è generato. Vabbè, in tanti l'hanno avuta, dai. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Ciao, sono Denis di Sant'Ambrogio, provincia di Verona. Se è possibile vorrei ascoltare Africa dei Toto. Grazie, ciao.

0: Africa, Toto, l'Africa, Africa, Africa, Africa, che bella l'Africa. Io amo l'Africa, non so perché, mi piace un po' la natura, sono un po' wild e mi piace il clima che ce l'ha, il caldo. Io amo il caldo, amo il caldo, amo il caldo. Comincio a star male a pensare all'inverno, invece la Lori è contenta perché arriva l'inverno. Io sto bene al caldo, signore, non so perché. Sabato purtroppo non siamo potuti venire al Megà e ne siamo molto dispiaciuti. Paoli da San Marcello, vabbè, insomma, capiterà, ci sarà un'altra occasione. Adesso mi sa che noi andiamo all'anno nuovo, però lì andiamo a finire al 5, 6 gennaio, insomma, all'incirca la data è sempre quella, ne facciamo due all'anno. E una è per la Befana e una è sempre per in agosto, diciamo. Ok, detto questo, signori, c'è la pubblicità e subito dopo il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te in Riviera del Conero sui 105.1.
2: Spot
3: da magazzini firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi magazzini firme, più bollini trovi, più risparmi!
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto!
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher featuring Florence Harmon. What a

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Alda, sto stirando i panni anche se fa caldo, con la vostra musica mi rinfresco addirittura. Bello, immaginate guardando la cassettina della vostra radio e arriva del fresco, un po' come il climatizzatore.

io faccende di casa che non pesano, perché in compagnia della radio più bella che ci sia. Buon inizio settimana, la Giulia. Brava Giulia, brava Giulia. Buongiorno capitano, sono a Soliano a prendere un caffè mentre giro in bici. Un saluto a Gas il ciclista, vamos. È Soliano, Soliano lo so dov'è, lo so. Bei posti comunque per girare in bicicletta, bravo Gas.

Buongiorno Ricky da Pian di Rose, si lavora. Buongiorno Walter, buon inizio settimana, il brunch da Mercatale c'è. E un saluto anche a tutto, a tutta la Vitali. Ciao la Vitali, buongiorno. Salutiamo anche, vedi c'è Nico, iperinfissi. Siamo qua a lavorare con la Radio Palla, bravi. Savignano c'è, San Mauro Pascoli c'è pure.

Buongiorno Walter, un saluto dal DJ Pio, inclinato in laga al lavoro. Dai che ce la facciamo. Ciao da Stefano e Marianna di Pozzo. Pozzo Faceto, siamo a Fasano, in Puglia. Robby Sound c'è da Mondolfo.

Passa su qui, sempre operativi, Rudy lo scarabilista, c'è anche la Dori, vabbè, insomma, al mercato delle Torri del Benaco. Temperatura top, bene.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Ma la qualità è garantita?
10: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
9: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
11: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini.
1: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
0: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi e Appennini centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: DNA, DNA, mi piace questa canzone, bella carica, poi insomma una bella accoppiata, no? Gabri Ponte, poi la carica di Jovanotti. Jovanotti ha la carica quando, quando canta, veramente è pazzesco, ragazzi, è pazzesco, è pazzesco. Questa spacca di brutto, Carlo D'Alonno, è vero. Grande serata, capitano, al Megas Senigallia, Raniero di Trecastelli. Poi ciao capitano, questa mattina si tinteggia camera da letto e musica bomba, Tebaldo da San Prospero Modena. E Gaschi mi dice: Walter, stanno ascoltando anche qua Radio Studio Più, è bellissimo. Lo so, Sogliano. E io poi sono cioè, diciamo che quelle zone là le ho bazzicate parecchie quando ero giovane. Ciao Walter, Simone da Missaglia, mi fate compagnia mentre lavoro. Bene, bene, si lavora, signori, avanti, tocca a te.
1: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Oggi, se era possibile, vorrei ascoltare Quincy Jones con Aino Corrida. Forza Radio Studio Più, come sempre, la Dance Station d'Italia. Vai!

0: no corrida, stavo cantando, è finita la canzone. Vabbè, insomma, l'avevo imparata adesso, l'avevo imparata, cioè voglio dire. Buongiorno Walter dal Bomber, il camionista di Cattolica in ferie, ferie finite, dice, ferie finite. Salutiamo Massimo, l'orologiaio di Tavernelle, era con me, era dei nostri al Mega, ha fatto un figurone. Ha regalato le maglie a tutti, cioè lui mi ha detto: Massa, le voglio io le maglie, le regalo io. Ha regalato 30 magliette, cioè lui è il numero uno. Buongiorno capitano, un saluto da Pietro, Noemi, da Gualdo Tadino, saluti da Elena di Bolzano, fatemi salutare Matteo Pires, anche lui è in collegamento, anche se non è sul track. Insomma, un po' di ferie meritate anche lui, ci stanno. Da Marianna, Kevin, Maria Teresa di Peste di Greco, Fasano, un saluto particolare a te Walter, ma grazie. Piacerebbe venire anche a me laggiù a fare un po' di vacanze, eh? A Fasano, mi piace. Andiamo a sentire che ha richiesto No Stress di Lauren Wolf.
1: Buongiorno Walter, sono Carlo da Pavia, volevo sapere se era possibile ascoltare la canzone No Stress. Ciao, grazie.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprello subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
0: Studio Più, live from Riccione.
9: In diretta da Riccione.

0: Paranoia, flamenco paranoia, vabbè, insomma, bella, bella anche questa di Samurai J. Un saluto da Baldo di Cesena. Baldo di Cesena, Baldo, visto che sei qui, Baldo, vuoi dire a tutti che tempo fa a Cesena?
1: A Cesena, we are not just said, a costa dretnieki pasarot.
0: Allora, tutti a Cesena a prendere il fresco, dai, mi raccomando, le gomme chiodate. E, cioè, piumini, insomma, cioè, una giastaida con sta dretting che passa rotta. Andiamo a sentire chi c'è, dai, tocca a te.
2: Ciao Raffaella, mi piacerebbe ascoltare Robin Schulz con Sugar. Grazie mille.

0: Sugar, Robin Schulz, è arrivato il Poppy, eccolo qua, dice Walter, grazie a te e al Morning Fever quest'anno ho consumato più canzoni che ghiaccioli, la mia glicemia ringrazia, è vero, bravo Poppy, bravo, così mi piace. Signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Sì, c'è un inizio, c'è una fine, arriva anche l'ultimo party time per quel che riguarda il Morning Fever. E poi troverete i party time durante questa giornata, durante tutti i programmi, alla mezz'ora di ogni ora c'è un party time. Musica mixata è la più bella, la Dance Station d'Italia. In questo caso noi adesso ci divertiamo con gli anni 90-2000. E fatevi sentire al 338-141-1001, fatemi sapere dove siete in vacanza, dove state ballando. Dopo la pubblicità andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: A Verona si accende l'estate più calda. Dal 20 al 24 agosto torna la Sagra di Rizza. 5 serate da non perdere. Divertimento, piatti speciali e grandissima musica. Balla con le migliori cover band di Jovanotti e Max Pezzali. Scatenati con il Festival Beer e il ritmo travolgente dei mitici September Groove e di Manuel Martini. Stand gastronomici aperti ogni sera. Pesca di beneficenza, sottoscrizione a premi, mostre d'arte e mille altre sorprese tutte da vivere. Sagra di Rizza. Dal 20 al 24 agosto a Rizza di Verona. Impossibile mancare.
3: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con Motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti,

e si balla con gli anni 90-2000. Ciao, sono Luigi, siete fantastici, grazie Luigi.

0: Un saluto da Lancio e Lorenz Matteo, il palista di Montirone.
1: Vai, e su Radio Studio Più si sboccia, si sboccia. Ciao a tutti da Massimiliano, saluti da Rovereto.

Ciao da Santino e Federico, Seychelles, siete i forti, grazie, siamo forti. Ciao, oggi a turno sulla gru, ma con Studio Più, sempre il sole, oggi è nuvoloso, Giacomo da Amsterdam, uelà!

Parru in love con Max. Quella, quella in love, in amore, brava così. Ciao Walter, hermano da Pozzolengo, iniziamo la vendemmia. Un saluto a tutti.

Il Party Time 92.000 del Morning Fever, chiamato anche Party Fever, insomma, quello che volete. Comunque è un Party Time, signori. Grazie dei contributi. Andiamo!

0: Salutiamo Tiziana e Linda da Morciano di Romagna, al Bar Italia. Ci siamo, signori, ascoltando il Party
1: no,
0: Time. Party, vai!
1: No, party! Saluti dalla Val di Non.
0: Ma ancora? Come ha fatto a dare questo? L'ho inserito io? L'ho inserito io? Se sono proprio...

Ciao Walter, un saluto da Mauri, da Messina. Siete grande, un saluto. Siete grandi, grazie. Ma insomma, in che senso? Grandi di età? Sono grandi di età, vero? Questo che vuoi dire?

sei fantastico. Grande saluto a te, mega speaker, e un saluto agli amici in visione alla grande Studio Più. Un saluto alla mia bella famiglia, un abbraccio, occhi neri di Appiano Gentile, siamo a Como, signori. Ma grazie, bel messaggio, grazie.

Massa, ciao Massa. È il numero primo, non è il numero uno. Ciao, riuscite a mettere Paradiso Bailando? Eccola qua. È simile, dai. Questo è Vamos a la Playa, Miranda.

0: Ecco così, te l'ho messo su al volo, Vanna, al volo. Non dovrei, ma dopo perché mi tira le orecchie il mio socio. Io siamo Walter Mass e DJ Dami.
1: Il figone della radio italiana.
0: Questo è l'ultimo, signori, stop ai messaggi.

0: Adios, adios, adios, adios, Bailando Paradiso, l'abbiamo messo proprio al volo così per le due belle bariste. Signori, siamo arrivati in fondo a questo lunedì 17, lo sapete che poi con il lunedì alle spalle la settimana prende il volo, poi sarà una bella settimana che ci porterà un weekend bellissimo con la serata del 22 in Piazzale Roma Riccione con Radio Studio Più ufficialmente. Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, bellissima questa serata con dei personaggi fantastici da non perdere. Ne parleremo anche domani, ma adesso lasciamo lo spazio alla Sim.ok. Un ringraziamento speciale va al DJ Dami e il Massa. Vi aspettano, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno con il Morning Fever. Ciao a tutti.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
6: Hai voglia di una pausa con vista lago? Ti aspetta Grill e Pizza Re di Sapori, al piano superiore del Superstore Migros di Castelnuovo del Garda. Steakhouse, pizze, caffè bistrò e una splendida terrazza panoramica. E per tutto il mese di agosto, a pranzo, pizza a scelta con bibita e caffè a soli 13 euro. Ti aspettiamo dalla colazione alla cena.
7: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
8: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: È lunedì, svegliatevi bambine. Buongiorno cari guest orlancine, come va? Siamo lunedì 17 agosto e Ferragosto se ne è ito. Ciao Ferragosto! Il Natale dall'estate, il Capodanno dall'estate è andato, ciao ciaone! E adesso sta per arrivare quello invernale. Avete sentito oggi che freschino, almeno qui dalle nostre parti? Che bel fresco, cioè tu esci di casa e sembra di essere in una camera con l'aria condizionata, è bellissimo, è bello, è fresco, non è umido, è perfetto. Però domani mi raccomando ancora il sole, perché io mi devo abbronzare. Diamo inizio a questa puntata del lunedì 17 agosto. Buona domenica, però è lunedì, eh?

buona domenica, però ricordiamo che è sempre lunedì. Grazie anche a Saif, e si continua con Free You Got Live per questo inizio, questo principio di Gastrolunch ospite pranzo.

senti che sound, senti che tribal. Non c'è niente da dire, non c'è niente da dire. Solo noi passiamo bella musica, non c'è niente da fare. Che presuntuosa, sì, però è vero, a me piace tutta la musica di Radio Studio Più. E allora, guest or lunch, ospiti a pranzo, oggi vi fa una domanda. Anzi, ve la fa dopo.

0: Ebbene sì. Ebbene sì, arriverà un momento dove forse andremo in pensione. O perlomeno facciamo finta che andiamo in pensione. E c'è qualcuno che si trasferisce, c'è qualcuno che fa il nonno, la nonna, c'è qualcuno che invece se ne sbatte e inizia a fare dei viaggi, c'è qualcun altro che si risposa. Voi quando sarete in pensione cosa farete? 338-141-1001.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
3: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Va in pensione e si trasferisce a Fuerteventura. Ho lasciato l'Italia e non mi manca. Questo è il titolo della notizia che stavo leggendo stamattina, tra una cosa e l'altra. E allora ho pensato, chiediamola anche ai miei guest Rolancini e Forlancini, perché tanto ad una certa, no? Smetteremo di lavorare ad una certa, de fatica, E probabilmente andremo in pensione, o comunque, cioè nel senso che finiremo di lavorare. Da lì a prendere la pensione, quello è un altro discorso, però finiremo di lavorare, magari abbiamo messo via un po' di soldini e che famo? Famo i nonni e le nonne e famo i badanti, perché c'è anche chi va in pensione prestissimo. Facciamo quelli che se ne vanno, come queste persone che hanno preso, sono andate a Fuerteventura, tanti vanno a Tenerife, io magari anche le Maldive, ciao a tutti, così cambiano città. Anche solamente io ho sempre avuto l'idea di prendere, andare quando sarò in pensione, cioè che non dovrò più lavorare, prendere andare ad abitare al mare, perché è tutto un altro, per quanto mi riguarda, un altro modo di essere. Ma per quanto mi riguarda, poi non so se è così per tutti, però io quando ho abitato al mare per me era tutta un'altra cosa. Vedere l'immensità del mare, la tranquillità del mare, era veramente zen, l'aria, la gente, il pensiero di quello che ho io del mare d'inverno, d'estate, insomma, per me il mare è una cosa meravigliosa, neanche ci fossi nata al mare, no? Che uno dice, arrivo dalla Sicilia, mi trasferisco a Milano, cavolo, mi manca il mare. No, io no, sono nata al nord, in pianura padana, ma la campagna non mi manca, mi manca il mare, io voglio andare ad abitare al mare. E quindi questa potrebbe essere un'idea, ma senza dover andare in Spagna o da qualche altra parte fuori Italia. Però potrebbe andare bene anche Riccione, già mi piace anche Riccione, io lo adoro, per dire. E voi invece cosa vorrete fare? Vorrete lavorare finché morte non vi separi? Qual è la vostra idea? A sto ritmo non ci arrivo in pensione, schiatto prima, grande studio più Fabrizio da Pescara. Buongiorno Fabio da Milano, rimango dall'idea che Gai un bel paio di labbra. Bene, perfetto. Sentiamo invece quest'altro messaggio vocale che però mi è arrivato.
1: Sì, non so tu dove sia. Io sono a Desenzano e ci sono 32 gradi. Sto crepando di caldo e sto facendo le consegne. Quindi non c'è proprio freschino fresco.
0: Hai ragione, ciao. Hai ragione.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma perché è arrivato il mezzogiorno? Cioè stamattina alle 8:30 si stava benissimo, alle 9, alle 10. Sono tornata, io sono a Castiglione. Si stava bene, sono entrata la mia mamma e ho detto, oh, mamma, ma cos'è sta roba? Un forno. Ma no. Senti come sono fresca, era bollente. Ma lei soffre il freddo, quindi anche con 200 gradi sta bene in casa. E fuori si stava molto meglio. Adesso mezzogiorno, c'hai ragione pure tu. Sì, fa caldino.

0: inizia proprio così. Sono venuto l'articolo. Sono venuto in vacanza a Fuerteventura per la prima volta nel 2021 con la mia compagna. Per sbaglio, in realtà volevamo andare a Formentera, invece, per una serie di eventi siamo ritrovati qua a Fuerteventura. Mi sono innamorato del posto, mi sono ripromesso che se un giorno fosse andato in pensione mi sarei trasferito qui. Inizia così Maurizio, 55enne, questo racconto della sua storia, del suo trasferimento. 2 anni fa ha deciso di realizzare il suo desiderio. Appena ottenuto il pensionamento anticipato per un problema di salute, si è trasferito e ha iniziato questa nuova vita a Puerto del Rosario, la capitale dell'isola spagnola di Fuerteventura. La compagna ancora delle questioni da risolvere in Italia, quindi viaggia un po' più spesso. Lui invece se ne sta lì e direi che sta bene. Dov'è, secondo me? Dice che il clima è meraviglioso, gli spazi comuni sono migliori, è molto meno cara dell'Italia e di conseguenza ha ben pensato di trasferirsi lì. Sono quasi 2 anni che vive in maniera stabile e ha fatto anche l'iscrizione all'AIRE. Maurizio, e qual è la cosa che ha maggiormente colpito? Qual è la cosa che gli ha maggiormente colpito? Vivendo qui ogni giorno ti rendi conto che il diverso stile di vita ed è molto meno frenetico. Insomma, anche questo, l'essere meno frenetico può portare anche dei giovamenti di salute, secondo me. La frenesia e lo stress, ormai quando hai qualcosa che non si riesce a capire bene cosa sia, che non lo inquadrano bene, è stress. Quindi forse ha vinto Gianluca, 55 anni, ad andare a Fuerteventura. Ciao Silvia, vieni in Trentino, rinfrescato, si sta bene, è vero Sergio, è vero. Appena vado in pensione vado a vivere nella mia amata Sicilia, veri, bravo Fabio. Ciao, me ne andrei anch'io ad abitare al mare in pensione, Riccione, me ne andrebbe benissimo. Il problema è arrivarci in pensione, non a Riccione. Buongiorno popolo, noi ci sposiamo al mare, ho fatto la proposta e poi andremo in pensione insieme. Dove? Al mare? Penso proprio di sì. Emanuele Ciranova invece vorrebbe girare in camper.
1: Ciao, sì, allora io da Brava. Ragazza avrei vissuto al mare per tutta la vita. Ho cambiato idea. Adesso me ne voglio andare in montagna, per cui mi piacerebbe andare a svernare in Trentino Alto Adige, che ci sono stata ed è qualcosa di spettacolare. Anche le persone lo sono, devi solo dare in modo di farti conoscere, ma lì è tutto meraviglioso. Basta caldo, basta!
0: Bellissimo messaggio. Però con Joe Cocker adesso viene il caldo veramente.

0: che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata ad equazioni temporali a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi e Appennini centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Seal.k con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più all around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

0: E con Toto e io abbiamo dato inizio a questo momento di 20 minuti di musica mixata solo per voi, per farvi ballare, per farvi star bene, per farvi rigenerare, per farvi riprendere e anche per farvi un po' sorridere, però mi piacerebbe proprio vedervi ballare. Allora, dove siete in questi 20 minuti di musica mixata? Giorno Sil, un saluto da Ivan, buona giornata! Ciao Ivan!
1: 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali pure scritti.
0: Tutto al mare, tutto... ah no, c'è David Guetta con Sia, Beautiful People.

ciao, vi saluto tutti, sono a casa io a lavorare con un bacio, beati quelli che sono in vacanza, però devo dire che non c'è nessuno, quindi ciao ciao a tutti, Lella da Sirmione. Vuol dire che si sta bene anche a casa, dici?

0: Dai, vai!
1: Buongiorno, oh. Silvia.
0: Winner. Buongiorno.
1: Io sto rientrando ora dalla famosa località balneare, la tal Mar Molata, quindi adesso rientro verso Mantova. Ciao, un bacione.
0: Ciao, Quilly! Salutiamo anche Luca da Pescantina. Oh, Lalla da Sirmione, che super mega complimenti, complimento che mi hai fatto. È la mia missione, io ci provo.

0: Basile, ciao. A me mi tocca pulire il cesso di mia moglie perché lei è in ferie ed è stanca. Parlo piano perché se mi sente. Ciao.
1: Ma perché non puoi parlare? Magari ha ascoltato la radio, stava ascoltando la radio. E t'ha sentito.

Ieri sera mio figlio dalla macchina, stavamo andando alla sagra del vino San Martino alla Battaglia a vedere la serata di Radio Studio Più con Eleonora Salvi e Buizza, Andrea Buizza, bellissima peraltro serata, e da dietro lui cantava l'ultima dei mondiali di Shakira mixata con Waka Waka. Mamma, ti piace? Ovviamente era tutto così, con la melodia, corretta, ma mixava le due canzoni. 7 anni, un amore. Ma non sono riuscita a farli ballare neanche YMCA. Io ero lì che ballavo come una matta e loro due incollati a guardare Andrea Buizza, così. Vedevano visto la Madonna, hanno visto.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

E allora buon pomeriggio cari miei guest orlancini, ben ritrovati. E anche guest orlancini, ovviamente io quando dico guest orlancini comprendo tutti, quando si dicono le persone sono uomini e donne, quando si dice in generale gli uomini, si parla di uomini, gli uomini sulla terra, si parla di uomini e donne. Quindi se mi sentite a volte parlare solo al maschile è però in via generale, dove saluto tutti, uomini, donne, bambini, non più bambini, giraffe, elefanti, qualsiasi cosa che ascolti che su Orlancio ospiti a pranzo. E comunque aveva ragione il nostro ascoltatore del mezzogiorno, ma sono

Un giorno ha chiesto a un'amica di cosa posso parlare oggi in radio. E lei mi ha detto: dai, ti do un'ideona fotonica, che proprio non puoi sbagliare. Parla del caldo.

0: aprendo e vediamo cosa stavolta cosa posso trovare.
1: Studio più Dance Station. Spot. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
2: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

eccoci qui, guest for lunch, ospiti a pranzo. Ho trovato effettivamente una notizia. Allora, intanto vi andiamo a leggere notizie strane dell'Italia e del mondo, e però prima volevo leggervene un'altra. In California, in un'abitazione di Sierra Madre, fa troppo caldo e dal troppo caldo l'orso entra in casa per un bagno piscina. E chi non ha un orso così che entra a casa in piscina? Ma ecco, insomma, io non lo so, io che sono a pro arte, a pro musica, a pro musicisti, a pro cantanti, a pro tutto ciò che è note musicali, musica, strumenti e quant'altro, poi leggo questo titolo e anche no. Chitarra e musica ad alto volume per 7 anni, la polizia lo arresta. E adesso vogliamo sapere perché l'hanno arrestato. Non si arrestano i musicisti, no. Anzi, quando vedete come al Basca Modena che fanno musica per le strade, lasciate qualcosa, perché è giusto così. Un po' bistrattata la musica nel mondo, perlomeno qua.

pulsantino. Questo pulsantino. Allora, dicevamo che la musica, la danza, l'arte in generale sono fondamentali per, pensate, per noi, no? E per la crescita dei nostri figli, per la nostra crescita. Pensate che noi facciamo fare ai nostri figli uno sport che può essere la danza, che può essere il calcio, però è comunque sempre una disciplina sportiva, con musica o con o senza, e poi facciamo magari fare anche musica se il bambino è portato, il ragazzino è portato, però nelle scuole è introdotta, perché fa veramente bene, fa veramente bene proprio anche per la disciplina, per l'educazione, perché ha dei paletti, delle regole molto molto forti, perché se non le rispetti non riesci a suonare proprio per niente, che è molto più difficile, cioè, ed è molto, arriva secondo me prima che mangia a tavola seduto, perché comunque posso mangiare anche in piedi, cioè se devo nutrirmi mi nutro anche in piedi. La musica invece, piuttosto che la danza o altre arti, ma io parlo della musica perché mi rispecchia maggiormente, no? È quella che conosco di più, ha effettivamente delle regole. Se quel dito sul flauto non lo metti lì, quella nota non esce, non è che mangi ugualmente. Quindi io questa cosa della musica, che è un po' bistrattata, che non è, cioè, che fai fatica a farlo come lavoro, a meno che non giri a destra e a sinistra. Io quando lo facevo giravo a destra e a sinistra, sotto, sopra, sotto, ovunque, di lato, sulla bisettrice e quant'altro, per guadagnare veramente poco, che va al di là di quello che possono essere le serate in vari ambienti. Dovrebbe essere, insomma, ritenuta un lavoro come tutti gli altri, invece poco lo è. E allora andiamo a vedere cosa ha fatto, scusate questo mio pensiero, ma ci tenevo tanto a dirlo perché sono veramente tanto legata alla musica e la difendo a spada tratta. Chitarra e musica ad alto volume, per cui io mi indigno, no, quando dico: come questo qua è stato arrestato dopo 7 anni che suonava la chitarra, che cosa sarà mai successo? Mi sa che c'aveva ragione i vicini. Mi sa. La fine di un incubo. A Kyoto, in Giappone, la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver tormentato il vicinato per oltre 7 anni, tenendo radio e chitarra elettrica a volume insostenibile e privando i residenti del sonno. In base ai riscontri della polizia, il 61enne Kazumori Yokoi avrebbe tormentato 3 vicini di casa di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, poverini, diffondendo suoni assordanti a qualsiasi ora del giorno e della notte, nel periodo che va da giugno 2019 allo scorso luglio. Beh, insomma, qualche anno è passato, mi hanno detto. A causa del frastuono continuo, le vittime hanno manifestato depressione e gravi disturbi legati all'assenza di riposo. Inoltre, tra l'aprile del 25 e il luglio di quest'anno, l'inquinamento acustico ha causato a una donna della zona dell'insorgenza dell'acufene una patologia che indica un danno al sistema uditivo. Addirittura, ma che volume utilizzava? Gli inquirenti hanno accertato che la radio rimaneva in funzione per l'intera giornata. Ecco, che peraltro magari un 60enne no, ma un 80enne è a casa sempre, magari non va più a lavorare. Le smisurazioni dei tecnici hanno rivelato picchi tra gli 80 e 90 decibel, un'intensità che l'amministrazione municipale paragona al rumore che si percepisce all'interno di un treno in movimento. Oh mamma mia! All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno sequestrato ben 76 articoli musicali, inclusi amplificatori e chitarre e qualche vibra. Vabbè. 7 anni da incubo, le prime segnalazioni sono andate così nel 2017, insomma, un po' da quel momento si sono un attimo attivati, però insomma, perché sono arrivati fino adesso. Uno dei vicini colpiti, un uomo di circa 60 anni, ha riferito ai giornalisti di soffrire di un fischio costante alle orecchie, definendo invivibile la quotidianità ininterrotta sovrapposizione di rumori che proseguiva persino durante le ore della notte. Quindi insomma, anche se tornavano dal lavoro avevano magari voglia di dormire, giustamente, come tutti noi, e questo continuava a suonare. Ecco, insomma, il tipo di musica che intendo io non è proprio questo, che è una cosa un po' più civile.
civile, ecco, sì, civile e amabile.

facciamo i guai. Ai ai ai ai. Facciamo i guai. E con la testa di giro ce ne andiamo, Fred De Palma e Anita e Mischilla, ce ne andiamo nel secondo party time.

0: sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio View, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K, con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa, al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'Arrembaggio Bionde.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, ma si continua con Christian Marchi. When the bass gets bumping up in the club.

3:38:141:1001 per i vostri messaggi vocali. Io non so perché tutti si lamentano dell'estate, tra l'altro non è neanche la più calda. Nel 2003, 2015, 2022 si schiattava veramente, adesso è una passeggiata e passa tutto. Ciao Sil, ciao. Hai ragione, viva il caldo. Però la brezza mattutina è una bella carica.

Un saluto lo mandiamo ad Antonio e un saluto a Carlo Antonio. Ma si sono messi d'accordo che sono uno dietro l'altro? Oggi chiederò alla mia compagna di sposarmi.

0: Ti abbraccio e ti ringrazio per la tua compagnia che ci fai. Un saluto dal Parco Castelli Brescia, volume a palla e si balla! Bisanca la parru con un messaggio vocale. Adesso vado a sentirla. Aspetta, se trovo a Fricetta.
1: Sì, è arrivata la parru! Bacio il disegnata!
0: Una parru in ferie! Ah, Lady Gaga e Bruno Mars, questo proprio è...

E per concludere in bellezza, Bob Sinclair, I Can Wait. 338 141 1001 per gli ultimi vostri due messaggi, non di più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendi le due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: E siamo arrivati alla fine anche oggi di Guest for Lunch, ospiti a pranzo in questo inizio di settimana 17 agosto. Una lunga settimana ci aspetta, lunga, calda, divertente e calorosa, perché noi siamo persone calde. Vi lascio a Miki Garzilli con I Feel Good e il resto dei programmi di Radio Studio Più. A domani, ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
1: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
3: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Vai al cielo, vai al cielo.
5: Ci siamo? Aspetta un attimo che ci mettiamo a posto. Dai, sì, ho capito. Calma, calma ragazzi, calma. Sono le 2 del pomeriggio e meno male.
6: I Feel Good.
5: Eccoci qua live lunedì 17 agosto, giornata internazionale del gatto nero. Tu dimmi che vuoi di più della vita. Vabbè, adesso chiamo anche il nostro Paromix, che è appena rientrato. La squadra si sta assestando perché ci sono le esterne della radio. Bene, siamo insieme 4 ore oggi. Beh, ci sta. Dopo una settimana di cacca riprendiamo la grande.
6: I feel good.

Ragazzi, che bello! Dopo una settimana di cacca, ma proprio cacca, ma è mai passato una settimana mal di gola, tosse, mal di gola, con di vai dal dottore che dice no, il condizionatore, il caldo, vaglio, ma stai scherzando? Cioè, veramente, mamma mia ragazzi miei! Va bene, poi grazie a delle botte di antibiotici. Ragazzi, sto diventando Robocop ormai, con tutti gli antibiotici e cose chimiche che mi hanno inserito nel corpo. Ce n'è più che nessuno. Va bene, giornata internazionale del gatto nero. Eccoli qua. Superstiziosi ce n'è, a voglia, sì, fate tutti fighi, poi quando passa il gatto nero, tu chi bal, tocca freddo, tocca ferro, no, tocca freddo, qualcosa di simile. Va bene, allora, lunedì 17 agosto, come avete passato il Ferragosto? Mi auguro bene, ormai sono vacanze corte per molti italiani, una settimana, l'età di che non è dovuto all'età, è che io come un pirla sto davanti ai condizionatori, ventilatori, vado nell'acqua gelata, voglio fare Tarzan, e invece poi sono un tarzanino. No, allora, settimana breve, voglio dire, molte fanno le vacanze di una settimana, proprio ferie brevi, perché guardavo un po' le statistiche, già iniziano i rientri. Ammazzo, voglio devi vedere le facce che ho visto in stazione, mamma mia! Pensare che una volta c'era un mese di vacanza, 20 giorni di mare, adesso stop! Se ti fai 10 giorni è già buona la cosa! Ah, va bene, c'è l'applauso, è vero ragazzi miei! Va bene, volevo ringraziare anche il mio amico, fratellone Franky Gada, che vi ha tenuto compagnia tutta la settimana con 4 ore di programma. Oggi manca lui, andiamo insieme noi fino alle 18, dunque 4 ore da stare insieme. Ragazzi miei, mettiamo la capa a posto, cerchiamo di comportarci bene, datemi informazioni, perché io ho staccato la spina. Non so che cosa è successo in questi giorni, dunque non venitemi a raccontare la rava, la fava e via dicendo. So che ci sono stati altri avvistamenti strani, particolari nel centro. Però fatemi sapere che cosa è successo durante il weekend, oppure da mercoledì in poi, che io mancavo in radio naturalmente, e a un certo punto ho detto forse per non prendere anche negatività è meglio staccare la spina del tutto, e così ho fatto, dai.

0: feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: A Verona si accende l'estate più calda. Dal 20 al 24 agosto torna la Sagra di Rizza. 5 serate da non perdere. Divertimento, piatti speciali e grandissima musica. Balla con le migliori cover band di Jovanotti e Max Pezzali. Scatenati con il Festival Beer e il ritmo travolgente dei mitici September Groove e di Manuel Martini. Stand gastronomici aperti ogni sera. Pesca di beneficenza, sottoscrizione a premi, mostre d'arte e mille altre sorprese tutte da vivere. Sagra di Rizza. Dal 20 al 24 agosto a Rizza di Verona. Impossibile mancare.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

perché? Perché è il compleanno di Mogol. Ragazzi, stavo dando un'occhiata a quante canzoni ha scritto Mogol. Ma no, stai scherzando? Oltre 1500 canzoni, ma di più, ma stai scherzando? Fammi vedere bene, oltre 1500 canzoni, segnando la storia della musica italiana. Vabbè, il suo sodalizio con Lucio Battisti, Mina, Celentano, Equipe 84, chi più ne ha più ne me. Tanti auguri a Mogol, buon compleanno! E qua c'è la storia, ragazzi, della musica. Perché I Feel Good dà informazioni, allarga gli orizzonti. E voglio dire, parliamo anche di cose giuste, mica solo di cavolate per cazzeggiare al pomeriggio. Allora, tanti messaggi di persone che sono ancora al mare o che sono in montagna, comunque sono in vacanza, e noi godiamo per voi. Di riflesso noi godiamo. Poi arrivano messaggi strani. Io ho detto come avete passato il weekend o questa settimana, o comunque come state passando questo periodo particolare, caliente, anche se un po' le temperature sono abbassate, leggermente qualche grado, dai, però adesso si sta bene. Io aria condizionata, boh, non la accendo più, niente, ventilatori, basta, ma stai scherzando? Io che dormivo con due ventilatori addosso, un condizionatore a 20 gradi, invece no, tieniti la fregatura. Vabbè, volevamo chiamare un amico che si trova in Trentino, a Caldonazzo. Lui si chiama Alessandro, vediamo un attimino se riusciamo a reperirlo, perché ha passato così dei giorni molto belli. Sapete che noi per stare bene andiamo a beccare quelli che stanno peggio, perché se tu vai a beccare quelli che stanno bene, niente, non ci risponde proprio perché sta messa l'accento. No, vabbè, litigato con la ex moglie, vabbè, è tornato a lavorare, sto schiattando, solite, vabbè, niente. Per star meglio noi molte volte andiamo a beccare le persone che stanno peggio, godiamo delle disgrazie degli altri, come fanno tanti altri, come fanno tanti. Vabbè, punti di contatto 338 141 1001, questo è il WhatsApp dove ci potete mandare di tutto. Io vi ascolto, sono in ferie, beh, saluto, ma allora ho deciso di cancellare tutti Franco, perché è impossibile. Io penso che nessuna radio al mondo ha tantissimi ascoltatori che si chiamano Franco. Franco di là, Franco Milano, Franco Monza, Franco Bedu. Io lì. Ma no, troppi Franco! Perché porta male avere tanti Franco. Adesso si cazzo. La nostra Giselle, c'è l'assistente? Vai, vai, sentiamo, dai, l'assistente di volo, sentiamola. Aspetta che sta preparando. Oh, c'è, eccola. Ci sei? Che è successo? Ascolta, non puoi mandarmi un messaggio dove sei nascosta da qualche parte. Salutiamo la nostra assistente di volo, adesso sta ascoltando e rifarà il messaggio. Intanto, amici, chitarrino quello giusto, eh?

0: proposito di nomi, siamo andati a vedere nomi di persone che portano fortuna, cioè di buon auspicio, diciamo, perché sennò ragazzi di tanta roba, fammi mettere qua gli occhiali da prof. Nomi maschili che portano bene, vabbè, Fortunato, piacere, uno si chiama Fortunato. C'è gente ancora che si chiama Fortunato? Nana Sbarbati a scuola c'era qualcuno. Vabbè, Fortunato, Ilario, vedi, Prospero, sì, c'è qualcuno che si chiama Prospero, mi butto dalla finestra. Cioè, voglio dai, Prospero, nei figli di Renato Pozzetto li becchi. Comunque, Fortunato, Felice, Ilario, Prospero, Vito, voglio di Vito ce ne tanti, vedi? Questi portano bene. Nomi femminili fortunati, beh, vabbè, Felice, fratello, beh. Però vedi, Gaia, Letizia, quella, Beatrice, ecco via. Nomi di donna che portano bene. Vabbè, mi raccomando, se c'è un Prospero si faccia sentire. Mentre noi mandiamo questo appello, arrivano foto belle dal mare. Sapete che in quest'estate molto caliente I Feel Good viene a farsi un po' i fatti vostri, vedere come ve la state passando. Diamo degli squilli, cerchiamo di contattare i nostri ascoltatori per avere un termometro se quelli che ci ascoltano stanno bene da cap o se ne sono andati all'aceto. Però noto con piacere che ci impiegano un po' tanto qui a rispondere e che stanno mangiando a questo che stai facendo. Pronto? Pronto? Madonna mia, voglia che sei. Che sei in fase di digestione, sei? Che stai facendo?
1: Ciao Miki.
0: Ciao, chi sei? Come ti chiami? Dove sei?
1: Nando, siamo qua a Pizzolungo, in riva al mare. Stiamo ascoltando.
0: Madonna, diciamolo dove si trova Pizzolungo, diciamolo, che così facciamo star male le persone, dai.
1: Siamo a Trapani, in provincia di Trapani.
0: Madonna mia, si sente, voglio. Madonna. Si sente la voce. Cioè, tu della voce si capisce che sei o in fase di digestione.
1: Ho mangiato.
0: No, non si capì. Si può sapere, hai mangiato leggero. Cosa hai mangiato? Facci sapere che si mangia.
1: Il pane gonzato.
0: Madonna,
1: pane con l'olio, pomodoro, origano e tonno.
0: Bravo, così, molto salutare. Bello. E sì. Che cosa hai bevuto, caro Nan? Cosa hai bevuto?
1: Una berretta, siamo in fase di digestione.
0: Vedi, si sente, ti si impasta la voce. Ascolta, com'è lì? Dai, fammi godere. Mi hai mandato la foto,
1: mare,
0: però diciamo.
1: Il mare è calmissimo. Temperatura è buona. Sono 30 gradi circa.
0: 30 gradi. Sei lì con la famiglia? Con chi sei?
1: Sì, mia moglie. Mio figlio, siamo qua, è un po' di amici.
0: Madonna, come l'hai detto? Madonna, con mia moglie, mio figlio, vabbè. Tutto a posto, tutto tranquillo?
1: Sì, tutto bene, si sente bene.
0: Fa caldo giù, fa caldo?
1: Rispetto al nord si sta meglio,
0: si sta meglio, vedi. Va bene, che sei in vacanza fino a quando? Com'è la storia?
1: In vacanza ancora per poco, Vicky, ancora per poco. Tra poco ti troveremo in Lombardia poi.
0: Va bene, Nando, oh, si sente che hai preso l'accento trentino, proprio proprio agli tu a star su, Va bene, sì. Nando, ti vogliamo ciao, bene, goditi la vacanza anche per noi. Ciao, buona vita.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A tutti.
0: Ciao, grazie. Che bello andare a beccare le persone quando sono in fase di digestione. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: bella storia, eh. Mamma mia, ragazzi miei. Dai, dai, dai, la borsina, mettila per terra. Ecco, cioè, voglio chiedere questa cosa, aspetta, Inzair, disco del passato, in una situazione musicale afro, comunque sì, questo genere viene definito afro, anche se poi questo disco viene suonato nelle serate Remember, perché comunque è storia della musica, no? Però io voglio capire, in quelle serate afro, tante ragazze, tante donne che ballano, si forma il cerchio e mettono le borsette per terra, gli zaini, cioè la loro... E non ho mai capito perché. C'è un'usanza particolare, eh? No, così, è il mio pallino da togliere, perché se ci date caso in tutte quelle serate un po', e là, cioè, fanno il cerchio, mettono giù le borse perché è scomodo tenerlo peso, non lo so. Mi sono sempre posto questa domanda. Se è un'usanza particolare, voi fatemelo sapere, per piacere, al 338-141-1001. Anche noi dobbiamo acculturarci. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Now listen to the OP. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani.

0: sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
3: Approfitta del vero fuori tutto!
2: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
9: At 30 minutes of every hour.
10: Al minuto 30 di ogni ora.
11: On Studio Più.
10: Party time.
12: Party time.
10: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 140.

0: checklist ufficiale. Oh, aspetta un attimino, potete avvisare, stai calmo, uno alla volta, sentiamo, dai. Eccola, falli andare.
1: Welcome, ecco. Benvenuti a tutti i disfunzionali d'Italia.
0: Bravo.
1: Uomini e donne all'archetto. E ricordatevi che siete sulla Dance Station numero uno in tutto il mondo.
0: Carica, carica.
1: E lui non è lui, ma certo che è lui, il nostro fanullone che
0: Assorb,
1: sembra
0: che fanullone.
1: Il nostro supereroe, tanto lo supera il suo martello. Il nostro maestro.
0: Vai.
1: Sul divano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile.
0: Vai.
1: L'insostituibile, l'infecondabile, Michi Angelini.
0: Bravo, ti voglio bene.

0: San Benedetto del Tronto, ti sei divertito, hai ribaltato le persone nelle barche,
1: conosciuto i capelli,
0: conosciuto gente nuova,
1: sì, ho conosciuto dei tuoi amici.
0: Bene, grazie, quello me l'hai detto. Un po' fuori. Ma c'era Alex Guesta.
1: Sì, c'era Alex Guesta.
0: E ragazzi, com'è andata? Mi hanno detto che sei arrivato giù te, gli autografi, vero?
1: Sì, ma tranquillo che una è già qua.
0: Ah,
1: una è già qua.
0: Oilla.
1: Una è già qua, ragazzi.
0: Una è già qua. In 25 minuti a San Benedetto.
1: Si fa così, quando vuoi ti insegno.
0: Bravo, va bene, d'accordo. Vedi le virtù di Paramix.
1: Sono andato a Riccione col piede giusto.
0: Si può sapere il nome, Almone, il nome di quella che hai nel telefono?
1: Lo scopriremo,
0: bene. Arriva l'amore, boh, è strano sto periodo.

l'atmosfera la stiamo creando. Bene, bene. È bello quando c'è questo appuntamento che anche gente che è dall'altra parte del mondo e a un certo punto viene coinvolta da questa frequenza particolare, questa frequenza musicale. Bella, mi piace. C'è gente che arriva dal Canada, vedo che arrivano messaggi anche dal Brasile. Uela! Che bello, l'Argentina presente. Uè, sempre di più, mi piace sta cosa, sempre di più.

0: dobbiamo beccare il telefono per forza. Pronto?
1: Hola, pronto?
0: Giselle?
1: Sì, mi dica.
0: No, senti, lei, senti lei, mi stai mandando in palla. Una settimana che non faccio radio, sono andato in palla. Ascolta, hai mandato un messaggio, ma non si sentiva niente. Dove sei?
1: Sapessi dove sono.
0: Che lo fai? Già ci devi, ci metti la pulce nell'orecchio. Dove sei? Voglio. Dove sei?
1: Non si può dire.
0: Non si può dire. No. Allora, tutti che stanno aspettando la nostra assistente di volo. Ormai la tua voce fa parte della vita degli italiani e non solo. Hai capito?
1: Ma
0: sai quanta gente va. Ma sai quanta gente va a letto, ti registra e prima di andare a letto gli dice alla moglie: "Fai come lei" e la moglie ti imita. Devi vedere, ragazzi miei, stai salvando delle relazioni. Va bene.
1: Ascolta.
0: Adesso fammelo live dal vivo, perché il messaggio che ci è arrivato si sentiva male. Dai, signore e signori, la nostra assistente di volo, vediamo cosa fa. Live, dai, che ci piace, vai.
1: Signore e signori, buon pomeriggio e soprattutto buon lunedì. Siete sulla Garzillian Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad e DJ Dami sono pronti per farvi ballare con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, i nostri party time. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon divertimento.
0: Ma la sai a memoria sta cosa? Sei impressionante! Wow! Va bene, goditi questa giornata. Non voglio sapere dove sei, non lo voglio sapere. Fa niente, va bene.
1: Va bene.
0: Ciao, ti vogliamo bene, un bacione.
1: Anch'io, ciao.
0: Ciao a tutti. Ciao. Chissà dov'è, oh. Cioè, non ce l'ha mica detto.

0: dobbiamo farlo perché poi nella programmazione normale non possiamo chiamare a destra e a sinistra. Invece d'estate è bello perché veniamo a beccarvi. Qua Marina di Messina, tutti, la Sicilia va alla grande oggi, complimenti, ci gusta.
1: Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,

Comunque, poi chiudiamo la parente. Non è chiamato nessuno che si chiama Prospero, E tra i nomi fortunati che mi hanno detto prima del party timer ci sono i nomi maschili che portano bene. C'era Felice, Ilario, Vito e poi c'era Prospero. Nessun Prospero, beh. Ah, meno male, cioè, voglio dire. Alta velocità oggi. It's party time.

Tecno, dai, io amo la tecno, voglio dire, tra house e tecno, mi fa piacere. Eh sì, vedo che l'alta velocità funziona, sia per quanto concerne la musica del passato degli anni 90, ma sia anche per la musica attuale. Bene, bene. E qui tutti che fanno... Questa c'è gente che in ufficio sta andando all'aceto. No, c'è un Prospero, non ci credo, ma è il cognome. Non ci credo, Massimo Prospero, poi ci sta il cognome Prossimo. Dove l'avete leccato quello? Da dove arriva? Da Boviso Masciago?

che la schiena sia bagnata, capito? Invidio tutte quelle persone che stanno al fresco, che stanno al mare, che si acquati in acqua oppure mezzo alle montagne. Ma che fai l'applauso? Lascia stare l'applauso. Ma stai scherzando? Comunque devo complimentarvi con voi perché negli appuntamenti del Party Time siete veramente tanti, eh.

0: un caffè, chiudiamo il party time e torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Casteldario. Ogni sera, riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Casteldario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Casteldario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord e sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Estate Magic anche per l'amico Christian Marchi. Summer is Magic. E la prima ora è volata via, 4 ore insieme, ragazzi miei, dunque ce la possiamo raccontare, no? Quello che, quello che ti passa per la testa. 17 agosto, siamo ancora nel periodo caliente delle vacanze per molti, e allora è bello, come se fossimo, dico sempre, nel cazzeggio pomeridiano sotto l'ombrellone, no? Dove si legge un po' di gossip, dove si ride, si scherza, si prende tutto in maniera positiva, perché ragazzi miei, se anche sotto le vacanze dobbiamo stare un po' negativi, ci tagliamo. Per non usare un altro termine, stavo dando un'occhiata, cioè ci sono le cose che ci fanno girare le balle, vabbè, comportamenti politici oppure le regole che in Italia ci sono e all'estero non ci sono. Allora, in Costa Azzurra fanno le feste in barca, i miei amici da Saint-Tropez, ma non solo, no, da Cannes, da tante altre località della Francia, feste in barca, yacht piena di gente che balla, musica a palla, capito, barconi, non barconi, nave, no. Qui in Italia non si può fare. C'è una roba simile, non devi avere l'ok della capitaneria da porto, devi avere un sacco di ok, di burocrazia. Chissà perché all'estero, ragazzi miei, è vero che ci sono delle responsabilità, perché se uno si butta in acqua e nega è colpa dell'organizzatore, via dicendo, ci sono tante regole. Ma dall'altra parte, boh, niente, tutti che fanno festa, musica a palla, e là! Barconi che arrivano al porto, musica, 20.000 watt, tutti che ballano, tutti che si... Lo provi a fare in Italia, ragazzi miei? Cioè, no, dai! Stiamo diventando un paese di rinco, cioè, voglio dire, che poi tutti quelli che mettono queste regole sono quelli che 20 anni, 30 anni fa, cioè, sballavano anche loro, facevano le serate, niente, niente. È quello che io chiedo, specialmente in un periodo estivo, no? Dove comunque... la gente ha voglia di uscire, divertirsi, un po' di libertà, ragazzi, ci vuole. Adesso io non entro in merito a quello che è successo nel Salento per quanto concerne la discoteca Praia, non so bene com'è la situazione, però noto questa cosa, che all'estero, ragazzi miei, vai in Spagna, tutto libero, vai in Francia, tutto libero, che ti posso dire, vai dall'altra parte, in Albania, tutto libero, musica, palla, qui in Italia non si può più fare niente, come mai?

0: parte con il boom della musica, del divertimento, e poi che è pronto? Aspetta, vediamo se ci risponde un attimino, che cazzo. Sì, perché mi hanno detto, aspetta, attacchiamo prima, vediamo un attimino se riusciamo a contattarlo. Mi è arrivato questo messaggio: rave abusivo nel Mantovano? Cioè, ne so il po'? Aspetta un attimo. Dov'è? Qua, questo qua. Dai, vediamo un attimino se riusciamo a contattarlo telefonicamente. No, per avere conferma, perché in effetti girano queste notizie anche nel web. Rave abusivo nel Mantovano, 1000 giovani sul cappello e po', sgombero in corso. Sentiamo. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei? Chi sei?
1: Marco da Mantova.
0: Marco da Mantova. Allora, mi hai girato questa notizia prima di andare avanti. Marco, quanti anni hai tu? Marco, pronto?
1: Sì, scusa, c'è rumore qui, dimmi.
0: Quanti anni hai, Marco?
1: Ne ho 47, Michele, 47.
0: Vabbè, 47, te che mia fa la guerra, cioè, voglio dire, tranquillo.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: voglio...
1: no, i re li ho fatti, ma non adesso.
0: La cosa che io mi domando è questa, no? In passato, negli anni 80, negli anni 90, c'era un boom, no? Di serate, after, rave. Comunque, i locali che andavano, si faceva musica dappertutto, e tante località sono nate grazie a questo movimento, no? Località magari turistiche, dove non c'era una storia, ma bensì magari il divertimento creava business. Adesso se può fa più niente. Adesso tu arrivi, dove vivi esattamente nel Mantovano tu?
1: Ah, siamo zona tra Ostiglia e Mantova, vabbè, da quelle parti lì.
0: Fanno feste in piazza dove puoi andare avanti fino all'una, alle due. I locali tengono la musica a palla? Come, domanda.
1: No,
0: niente.
1: Molto meno. Qualcosa c'è, ma non
0: poca
1: non
0: roba
1: per i ragazzi da 20 anni, ecco.
0: Poca roba. Questo succede perché si lamentano gli abitanti o perché non c'è organizzazione che realizza certa tipologia di eventi? Dimmi.
1: Ma guarda, non saprei dire, diciamo che sicuramente se li organizzano magari li lasciano anche fare, ecco.
0: Ah, okay.
1: Lì era una cosa, da quello che ho capito, una cosa abbastanza...
0: Sì, qui c'era un re...
1: tra di loro, ecco, ma se lo sono anche fatto, perché alla fine ho visto che hanno fatto un paio di giorni, là arriva il Po e... Ce la sono goduta, ecco.
0: Va bene.
1: Almeno dalle facce che uscivano vedevano che erano tutti belli felici.
0: Ascolta, ma tu se senti musica, cioè vai a casa e senti la musica in piazza o in giro fino alle 2 alle 3 di notte, ti dà fastidio o l'accetti in maniera particolare nel periodo estivo?
1: Io dormo e sono profondo, passo, li guardo e me li godo.
0: Bravo.
1: Piacere per loro.
0: Bravo, grazie per l'informazione. Comunque rave abusivo nel Mantovano, 1000 giovani sulle cose del Po, bellissimo, però vabbè.
1: Per me ha fatto benissimo.
0: Porca miseria, non ci hanno chiamato. Ti voglio bene, ciao, un abbraccio. Ciao. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
2: Spot. Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: A
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizza Re di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
0: Feel good. Sono le 3:15, vogliamo fare una festa in spiaggia.

0: chiamando dei giornalisti, no? Per sapere un po' e avere magari delle risposte, sai, loro lavorando nelle grosse testate nazionali hanno delle dritte, no? Perché? Perché fuori si fanno certe cose e qua da noi no, vabbè. Così è un mio pallino, mi vorrei capire come mai, no? Come mai poi queste generazioni che quando erano sbarbati, tac, anche loro stavano a festa, via dicendo, no, basta, non si può fare più niente. E così si reprime anche la nuova generazione, ragazzi miei, perché poi si dice, le nuove generazioni non hanno, non vivranno, oppure non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi. Adesso andiamo da un ragazzo che fa il DJ, sei un DJ anche tu? Sei un collega, ciao, come ti chiami?
1: Ciao, sono Fabio da Marzabotto, ciao.
0: Ma
1: ciao,
0: Fabio, allora dove siamo? In provincia di?
1: Siamo in provincia di Bologna, una trentina di chilometri fuori Bologna, sull'Appennino Tosco-Emiliano.
0: Allora, quanti anni hai, Fabio? Si può sapere?
1: Io ne ho tantissimi, ne ho 60.
0: Allora, qual è il problema? Cioè, voglio dire, sei uno che ha vissuto e vive attualmente di musica, e sei all'avanguardia, voglio dire, no? Cioè, uno che comunque rimane nel settore per tanti anni. A che età hai iniziato tu a lavorare nel mondo della musica?
1: Sui 15-16 anni, nella classica cameretta col giradischi. Allora
0: va bene, beh, normale, è lì che ci si acculturava, perché si comprava dischi, si cercava di leggere anche sulla biblioteca del rock, ma quella è un'altra storia. Adesso tu sei uno che mi ha mandato un messaggio e mi dice, allora, faccio il DJ, sono anche presidente della Proloco del tuo paese. Allora spiegami, tu che fai parte di questo team di persone che molte volte sembra che vadano d'accordo, che vadino d'accordo, poi realmente non si va mai d'accordo quando c'è da organizzare qualcosa. Com'è la storia? Raccontaci.
1: Beh, devo dire che il mio gruppo, diciamo, il gruppo in cui mi trovo ad operare, la Proloco qui di Marzabotto, è formato da tutte persone che hanno la capoccia come la mia. Io sono un interno Peter Pan sostanzialmente.
0: Certo.
1: E quindi tentiamo sempre di dare un po' di movimento al paese e cerchiamo di darci da fare. Il problema principale sono le nuove normative che negli ultimi anni si sono inasprite sempre di più. Non è che le cose non te le fanno fare, diciamo che te le rendono difficili, forse è un po' strana questa definizione, diciamo che non sono facili, ecco.
0: Sì, però è vero, ci sono queste nuove normative con gli anni, no? Che sono andate in assoluta, forse per certe situazioni che sono venute fuori, però è anche vero che per 20 anni si è fatto quello che si voleva, no? E grazie a questi movimenti, a queste serate, a questi eventi, si è creato anche un business per il luogo, no? Perché tu quando organizzi un evento con la Proloco, penso che tutto il paese, no, ne abbia un segnale positivo, dimmi se sbaglio, anche a livello di business, no? Giusto?
1: Sì, assolutamente. Tu porti gente dentro nel paese, è chiaro che ne beneficia tutti quanti, dalle attività commerciali, ma anche la presenza, il turismo. Adesso noi siamo in questo Appennino Tosco-Emiliano, dove è la porta d'ingresso verso l'Appennino Toscano, e quindi quando attrai un po' tutti.
0: Esatto. Allora, se tu organizzi una festa, quali sono i permessi dove così ti dici dentro di te, voglio, madonna, mi passa la voglia di farla, cioè, perché la burocrazia è tanta rispetto all'estero, dimmi pure.
1: Signore, guarda, passiamo dalla SIAE alla agibilità che forse tu conosci.
0: Sì, quella poi quella è la cosa più bella che abbiano realizzato. Vai avanti.
1: Sì, già la parola agibilità vorrei capire chi l'abbia inventata, perché non c'entra assolutamente una mazza. Comunque abbiamo i permessi di suolo pubblico, i permessi per poter fare la musica in piazza, poi se fai qualcosa come vivande e cibo ti servono altri permessi ancora, fino alle ultime cose che sono la comunicazione alla questura, che devi dire quanta gente più o meno ci potrebbe essere. Uh-huh. E anche lì come faccio a sapere quanta gente verrà? Meno di 200, più di 200? Perché quello sarebbe.
0: Sì, perché poi si mettono in moto le forze dell'ordine per la sicurezza, no? Che però è anche difficile, perché quando realizzi un evento non sai mai se ne arrivano 1000 o 10.000, no? Il polso della situazione non è facile averlo. Dunque, poi tutto questo, gli orari, quali sono gli orari? Perché a me viene da ridere che specialmente d'estate.
1: Gli orari. Diciamo che qua sono abbastanza, utilizzo due termini abbastanza contrastanti tra di loro, elastici e abbastanza fiscali, perché per alcuni eventi non c'è nessun problema, ci lasciano fare anche fino verso le 4 di notte.
0: Bello, caspita, wow.
1: Altri, sì, sono rari, però ci li lasciano fare, il comune ci dà questi permessi. Dopodiché però l'orario canonico sarebbe le 23:30.
0: Sì,
1: poi un po' di elasticità lo tiri sempre, arrivi a mezzanotte, però a mezzanotte tante persone arrivano.
0: Basta, perché poi a mezzanotte, sai, prende la depressione, la gente ha voglia di dormire, sai com'è, cioè ci sono le cose. Vabbè, quando fai quella delle 4 chiamami, perché io sono ancora in quel metabolismo after, capito, che io vado fuori di testa con gli orari così, perché secondo me la notte va vissuta come andava vissuta una volta. Va bene, costo dell'operazione, cosa fai tra marche da bollo, pingo, pallino, uno realizza un evento, quanto spendi, bene o male?
1: Ma sai, tutti questi permessi qui non sono costosi, qualche marca da volo, ma non è che quasi niente, vorrei dirti. Oserei dire questa cosa qua. È solo molto, burocraticamente parlando, ti portano di un sacco di tempo, perché devi compilare moduli su moduli.
0: Certo,
1: nel nostro gruppo c'è una ragazza che è abbastanza esperta del settore, quindi fa praticamente dei copia e incolla e ci cambia. Ma le prime volte c'era da compilare quello che va alla questura, penso siano 18 fogli, qualcosa del genere.
0: Bene, grazie Fabio. Allora, prossimi eventi fammi sapere tranquillamente, spero che vada sempre tutto ok. Comunque complimenti, perché non è da tutti poi aver la voglia sempre di andare avanti a realizzare degli eventi nonostante ci sono delle grosse rotture di balle. Va bene, ti vogliamo bene.
1: Grazie.
0: Fabio, ciao, buona vita, ciao, grazie,
1: grazie,
0: ciao caro,
1: ciao.
0: Eh no, perché è così, ragazzi, dai. Cioè, capito? Quelli fanno degli eventi fino alle 4 di notte. Oh, cioè,

0: comunque è un argomento che dovremmo portare avanti più là per andare ad avere delle risposte, poi capite? Come mai? Questo è importante. Vabbè, indietro nel passato, 2021, We Could Be Dancing, Bob Sinclar.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen,
1: Studio P.
0: Now listen,
2: Maya Cielo, Maya Cielo.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
4: Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto, un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Ristorante D'Arenato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camone iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria D'Arenato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando.

Vabbè, lo diciamo per i nuovi, se il primo party time, quello delle 14.30, entra in un mondo di anni 90 e primi anni 2000. Gli altri party time a seguire in I Feel Good invece si parla di musica contemporanea e anche magari qualcosa di qualche annetto fa, ma anche tanta tanta musica nuova, perché è giusto, siamo una dance station. Dunque vuol dire che vi portiamo

Attenzione, arriva l'effetto mare. L'effetto mare, l'effetto mare. Avete caldo? State sudando? Chiudere gli occhi, l'effetto mare. Oh, mazza! Com'è l'acqua? Che bello, eh? E beh, ci vuole! Balli Carol G, ascolti Carol G, non vuoi mettere l'effetto mare sotto, dai, l'effetto acqua ci

Io immagino che tante persone, quando arriva quel disco qua, tutti con le mani al cielo, no? Dai. E beh, la fantasia qui va, ragazzi. Qui la fantasia va di brutto, eh. Arrivano i Medusa! Disco figo, eh.

dischi che appena li ascolti ti viene proprio quella voglia di chiudere gli occhi, ma non perché ti stanca il disco, proprio per viaggiare con la testa, per fare in modo che la fantasia voli, voli, voli. Avanza se vola, voglio la fantasia. Bello, bello, mi piace. Weekend in Medusa è veramente bello. Passiamo su questo filotto che mi piace, dai. Perché tanto quello è, questa è l'ora giusta, dai. Perché noi ci identifichiamo con la musica. Certo.

0: Posso farlo un saluto? Perché lo fanno. Devo salutare tutti gli autotrasportatori che ci seguono. Lo so che è una categoria. E molte volte mandano dei messaggi emozionanti, perché vabbè, noi non ci pensiamo, no? Però uno che è alla guida, che si fa due balle, che metà basta e avanza da solo di là, la radio gli fa veramente, no? Fa parte del suo quotidiano, cioè alla fine lui diventa amico di una voce. Cioè sente Garzilli o sente uno dei miei tanti colleghi, cioè quella voce gli diventa l'amico, che addirittura parla con noi. Cioè abbiamo, sì, abbiamo degli autotrasportatori che quando guidano noi parliamo, esempio adesso sto parlando, e loro mi stanno rispondendo così. E beh, perché poi il cervello va, ecco perché la radio è importante.
1: Claudio di Verona.
0: Claudio di Verona, che diceva Claudio di Verona? Che è successo?
1: Ciao Carlo, a me intanto sta venendo il latte ai gomiti.
0: Perché?
1: Con una davanti che viaggia in strada urbana a 45 all'ora.
0: Ragazzi, sulle

0: veramente la cosa, no? Noi dovremmo farlo perché siamo la Dance Station d'Italia. Cioè, c'è un emittente che, non so, usa spesso e dice quotidianamente, tutti i giorni, no? Non so, tipo, faccio un esempio. Anche a Grumello Cremonese sono e dice l'ora, no? E vabbè, si va a identificare quella radio. Noi, dato che siamo una Dance Station, dovremmo dire ogni tanto, ogni ora, vedi? Anche a Porto San Giorgio stanno ballando. Oppure, che ne so, anche a Cinisello Balsamo
1: basta,
0: stanno ballando.
1: Basta, è sempre la solita frase.
0: Ma che c'entra?
1: Me l'hanno già commentato anche a Rizzo, mi devo, ma fagli cambiare.
0: Ma basta, dai, calma, chiudi.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
13: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal 7° piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
14: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
15: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
16: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
17: le storie,
16: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
17: Sul palco di Piazzale Roma,
16: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogazione di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

caldo, fa caldo veramente, fa caldo. È volata anche la seconda ora, 3 minuti dopo le 4 del pomeriggio, su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. I Feel Good, la terapia di gruppo, che tanto fa bene alla mente. Se fa bene alla mente, fa bene al corpo. E se fa bene al corpo, bene tutto. A parte il caldo, stavo chiamando un'ascoltatrice, questa sta stirando. Cioè, solo al pensiero. A parte che devo stirarmi le cose, io voglio dire, però solo il pensiero, questo caldo, questa stirando, madonna. Oh, mi suda la schiena. Va bene, comunque salutiamo anche Jessica da Mantova. E adesso voglio toccare un argomento sulle nuove generazioni, che tanto si dice, tanto se ne parla, tanto vengono criticate. E bisogna entrare anche nel loro mondo, molte volte realizzate, diciamo realizzato questo mondo dai propri genitori, no? Tienilo in camera, tienilo sempre davanti al computer, non mandarlo più all'oratorio, perché la realtà, e questa è scelta dei genitori, non dei ragazzi, no? Dunque l'oratorio, non si relazionano con quelli della loro età, entrano in tutto in un loro mondo particolare. E che cosa è che succede? Succede che i genitori li comprano il computer, il PC, perché comunque serve per la scuola, ormai tutti ce l'hanno, il telefonino, e naturalmente questi ragazzi crescono con la tecnologia a fianco e iniziano a relazionarsi grazie a questo. Cioè, le varie app, le varie chat, ce ne sono tantissime di app, non stiamo qui a fare Tinder, a non fare pubblicità, però voglio dire, ormai o fai parte di questo mondo, specialmente se sei uno della nuova generazione, se no sei tagliato fuori completamente. E questo ne parlavo con mio figlio, cioè in grosse città tipo Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli, i grossi centri, le conoscenze di uno sbarba che vuole magari relazionarsi senza far uso di queste applicazioni o delle varie chat, diventa un po' negativa la cosa, perché non riesce a relazionarsi, perché o fai parte di questo gruppo dove già si conoscono e allargano le conoscenze, forse non lo so come mai, però ormai si è entrati in questo mood, su questo binario. E dunque che cosa succede? Che se un ragazzo non è, cioè non gli piace chattare, oppure non gli piace stare nel mondo virtuale di certe situazioni, è tagliato completamente fuori. C'è la chat, c'è l'app, devi andare a giocare a calcio, c'è addirittura un'app dove ti dicono: sei single, vuoi giocare a calcio, ti iscrivi, vai a giocare con gente che non conosci. Altrettanto per i tornei di padel, per qualsiasi cosa. Dunque renditi conto, e questo, vabbè, molte volte poi va a scredito di sicuro per la crescita di un ragazzo. Però partiamo sempre dal presupposto che tutto parte perché i genitori hanno scelto di non mandarlo all'oratorio, di non farlo relazionare, di non fargli vivere la strada. E poi queste sono le conseguenze. È vero però, ragazzi.

0: film di Calvin Harris.
1: I feel good. You tune the radio, studio view. Studio view.
2: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
3: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato Extra 20, Extra 30, Extra 40 fino a Extra 50% in meno alla cassa!
4: Approfitta del vero fuori tutto!
3: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
2: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Ibiza.

Diciamocelo. Non bisogna essere scaramantici, assolutamente, dai. Ormai siamo nel 2026. Sei mica scaramantico. Ma no, perché poi tra amici si parla così, no? Ma va, ma credi a queste cose? Ma lascia stare, vai. Ti cade il sale, ma va, ti si rompe lo specchio. Ma no, ma non ti preoccupare, dai. Comprane uno. Quante volte lo si sente dire, no? Però poi quando ti succede, guaglio, mamma mia. Poi stai attento se ti capita qualcosa. Metti caso, ti si rompe lo specchio. Qua c'è uno specchietto classico, no? Sei in casa, cade, si rompe. Tac! La mente va subito a quel pensiero negativo. Madonna, quanti anni di sfiga devo avere per lo specchietto? Poi dici, ma sì, non ci penso. Ma metti caso che nell'azione seguente, boh, la macchina non parte, che ne so, qualsiasi cosa, no? Il cambio va in protezione. Cioè dici, mannaggia la miseria, lo specchio, e inizi a crederci. Ragazzi, perché poi l'italiano è così. A livello mondiale, voglio, l'italiano è molto superstizioso. È inutile raccontarla, è così. Dai, quante volte quando vedi le suore, è tua! Adesso no, per l'amor di Dio, però voglio dire, no, dai. Portano bene, anzi, ragazzi, toccate perché portano fortuna, ve lo dico io. Comunque, basta essere superstiziosi. Dunque, mi raccomando, un gatto nero vi attraversa la strada, non state a pensare che ci sono giorni particolari del menagramo, no? Sai, nero teoricamente porta male lunedì, martedì, mercoledì, il Giove no, Giove, Venere. Allora, giovedì, sabato, domenica il gatto nero non porta male, lo dicono qui. Va bene, cos'è questo? Voglio, a me è caduto per terra una bottiglia di... bisogna stare attenti, ragazzi, è inutile raccontarla, ma è così, vedi, questa è... No, ma porta bene, mi raccomando, per favore, niente superstizioni. Noi dobbiamo essere superiori a queste cose, dai.

Bisogna beccare qualcuno, se è superstizioso, non so. No, vediamo anche come reagisce una persona, no? Sarebbe bello, no? Li andiamo a beccare uno a uno, perché poi si parla che noi siamo avanti, non ci siamo, non crediamo a queste cose, no? Poi invece realmente il pensiero tac va lì. Va bene, stavo cercando di contattare la Miki, che ascoltatrice ad Ala di Trento, proprio perché gli si è rotta una bottiglia all'aglio, stiamo a posto, voglio. Quanti anni di sfortuna c'è la bottiglia all'olio? Boh, non lo so, devo andare a vedere, vabbè, comunque dai. Altre credenze particolari, se ne sapete, fatecelo sapere, dai. Ha senso credenze, ma stai scherzando, vai.

0: adesso ci vorrebbe una granita. C'è qualcuno che porta le granite? Ma che? Qua tra gelatai che promettono che non portano niente, tra meccanici introvabili, meccanici specialmente per mettere a posto dei cambi oppure fare dei introvabili. Ragazzi, è un periodo che voglio. Se hai bisogno di qualcosa, sei nella cacca. Va bene, niente, stavamo contattando quest'altro qui in provincia di Macerata, a Camerino, bellissima località, vedete, tanto di cappello, c'è un movimento a Camerino che è impressionante, no, adesso, a parte gli scherzi, dai. Va bene, poi, nel 92 ho rotto uno specchio, mi sono sposato, poi ho recuperato e ho divorziato, tutti che fanno così, Andiamo a beccarlo questo qua, va, questo che fa il bauscio, andiamo a beccarlo un attimino, dai, che abbiamo qualche minuto, dai. Sei sposato, divorziato, 10-1, che adesso sta insieme a un'altra persona. Vuoi vedere? Perché poi la gente divorzia e si va a buttare in altre relazioni e va a cadere dalla padella alla brace. Molte volte poi, sentiamo, dai. Pronto? Pronto?
1: Pronto, Vizio.
0: Pronto? Ciao. Pronto, manicomio 2, con chi parlo?
1: Con Marco.
0: Marco, allora, sei superstizioso?
1: No, non sono superstizioso, però è successo quel fatto.
0: Cioè, te si è rotto lo specchio e poi cos'è successo? È andato a pallina il rapporto con lei?
1: No, il problema è che mi sono sposato. Poi ho recuperato divorziando.
0: Ah, già, ti sei sposato. Dunque, dopo quanti anni di relazione ti sei sposato?
1: Dopo 5 anni.
0: Allora, aspetta che io li segno perché poi questi numeri li gioco all'otto. Allora, 5 anni. Dopo 5 anni ti sei sposato. Dunque nel 92 è successo questo, giusto?
1: Sì, nel 92 mi sono sposato.
0: E dopo quanto ti sei separato? Quanti anni dopo che stavi insieme?
1: Dopo 17.
0: Allora, aspetta, 17 porta grammo, voglio. Già un ambo. 5 e 17. Questo è un ambo da giocare. Di dove sei tu? Così sappiamo dove giocare i numeri.
1: Lombardia.
0: Milano, lo mettiamo Milano. 5-17 su Milano. Bene, dopo tanti anni poi in giro a volare tra un albero oppure tra un fiore in fiore, adesso come stai messo?
1: Adesso, giovedì mi risposo.
0: L'ho detto io. Cioè, ma secondo te, cioè io voglio dire, ti si è rotto lo specchio e ti sei sposato. Mo qua che ti si è rotto. Cioè, fammi capire, che è venuto? Hai visto il gatto nero, la civetta sopra casa? Cioè, l'uomo col cappello, sei uscito con l'ombrello? Cioè, hai fatto tutte queste cose messe insieme, voglio. Dimmi.
1: Stavolta non ho rotto niente. Però stavolta mi sposo con una ragazza 19 anni più giovane di me.
0: Questo è andato davanti alle scuole elementari. Già capito che te è meglio che non vai davanti alle scuole, amico mio. Allora, 5, 17, 19 anni meno lei, giusto? Allora,
1: esatto.
0: Terno, su
1: Milano. Anche 27, che è il giorno che mi sposo.
0: Proprio quaterna. Allora, segniamo questi numeri. Bon, hai figli?
1: Figurati,
0: questo è un altro che fa parte del club, voglio. Cioè, più te le vai a cercare, meglio è. Ma noi ti vogliamo bene, noi ti siamo da supporto, non ti preoccupare. Adesso ti faccio una domanda. Ormai sei arrivato a un'età dove il cervello va a 1000, giusto? Sei cosciente.
1: Al 10 settembre faccio 61.
0: 61, anche questo numero facciamo la cinquina. Se arriva il sesto numero, giochiamo il Super Enalotto. Va bene. Allora, secondo te, quanto durerà questo matrimonio, questo secondo matrimonio? Così, per tutta la vita o dentro di te dici ma? Dimmi.
1: No, tutta la vita.
0: Voglio, te la stiamo buttando,
1: Lo so.
0: cazzo, voglio, cioè, non è che tu devi star bene e noi dobbiamo star male. Cioè, qua
1: lo
0: ci
1: so
0: sta
1: che
0: tutti.
1: Ci stai provando.
0: che caspita. Va bene. Comunque, sei ricaduto non dalla padella alla brace, ti trovi bene qui, giusto? Sì.
1: Sì, assolutamente bene. Già conviviamo.
0: Figurati, le cazzate si fanno bene, non si fanno per niente.
1: Appunto,
0: vedi. Scherzo, ci mancherebbe, ti voglio. Vogliamo bene, dai, niente superstizione, mi raccomando.
1: Vai tranquillo, che io mi voglio bene, mi chiamo sempre.
0: Ascolti, il giorno del matrimonio, come ti vesti?
1: Se c'è qualcuno che mi conosce, che mi ascolta, come faccio a dirlo?
0: Comunque mandaci le foto, ok?
1: Vai tranquillo, te le mando.
0: Vai, ti vogliamo bene, un abbraccio, buona vita. Ciao,
1: te,
0: ciao, ciao, ciao.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: si calma, che siamo in ritardo, arrivano un sacco di messaggi. Allora, è arrivato un messaggio per il nostro amico Marco, quello che si sposa, quello che ha dato i numeri, perché qua siamo tutti una famiglia che ci allarghiamo quotidianamente e ci vogliamo bene. Messaggio per lui, sentite.
1: Vai. Guagna, attenzione al banco, ma guagna, che 19 anni più piccola di te.
0: Guagna, gliel'ha tirata dietro.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il veronese.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mix

siamo a Lecco, Walter. Ehi, pronto? Pronto? Niente, non c'è. No, è rimasto con la 41, non c'è di qua. Volevo sapere come andava Lecco. Party time estate, facciamo un giro non soltanto per l'Italia ma anche dall'altra parte.

0: Dove siamo? Pronto?
1: Pronto? Pronto, buonasera!
0: Buona, chi sei?
1: Marilena, la moglie di Carlantonio.
0: La moglie? Chi è Carlantonio? Carlantonio, il nostro ascoltatore, è diventato un serial killer, uno stalker. Ormai Carlantonio, ormai fa parte della nostra squadra. Marilena!
1: Bravissimo!
0: Ecco, in coppia siete a casa! Marito, sì. E moglie, guagliò, che che state facendo di bello?
1: Ci stiamo facendo la doccia insieme dopo il mare.
0: Madonna, voglio.
1: Madonna
0: mia, Madonna. Scusate se vi ho disturbato in un momento erotico della vostra.
1: No, è un piacere sentirti. Grazie per la tua compagnia.
0: Grazie, anche nei momenti intimi tra di voi sotto la doccia, vi faccio compagnia. Birbanti. Va bene, no, vi lascio stare, mi raccomando, comportatevi bene, che vi vogliamo bene, d'accordo?
1: Sì, vi vogliamo bene anche noi. Saluti.
0: Ciao.
1: A tutta l'Italia da Corato.
0: Voilà! A Corato a quest'ora stanno facendo la doccia insieme, marito e moglie. Ma tutti noi li abbiamo.

beccare, vedi, marito e moglie che arrivano dalla spiaggia dopo il mare e si fanno la doccia insieme. È mai capitato? Nella storia della radiofonia italiana, ma va, ma stai scherzando? Hai capito cosa fanno accorato? Aspetta che arrivano fotografie strane, qua devo stare attento ad aprirle, bene, ci mancherebbe altro. Vabbè, e niente, se salutavamo tutte le coppie che si fanno la doccia, è vero, magari sono in spiaggia, magari hanno fatto una partita a padel o a tennis, un po' di sport, tornano sudati e si fa la doccia, ragazzi. Complimenti, bravi! Questo fa capire che noi siamo veramente una famiglia.

0: Chaperone, ma che bella! Dove andiamo? Allora, da Corato ci spostiamo, andiamo da qualche altra parte, dai. Perché a me piace andare in giro, venirvi a rompere le balle. E chi fa la doccia, chi sta lavorando.
1: Registra il tuo messaggio.
0: Sì, mi dica. Niente, sapevo che era il suo ultimo giorno di lavoro, da domani va in vacanza e volevamo augurargli buone vacanze, grazie. Noi siamo anche corretti se ci risponde la segreteria telefonica, dai. Sono le 5 meno un quarto per questo 17 agosto. Va bene, compleanni particolari? No, non è arrivato niente, nessuno. Sì, ha fatto il fatto che è il compleanno di Mogol, ma l'abbiamo già detto nella prima parte, proprio inizio programma. Li rinnoviamo, gli auguri al grande

0: and the world's most beautiful woman.
1: Uè, ho chiuso gli occhi, sto ascoltando la musica. Voglio godermela anch'io la musica che sceglie e seleziona il nostro lab, capitanato dal nostro DJ Dami. Ragazzi, tiriamocela un attimino anche noi, eh. Dai, su, su, su, su.

0: Ma che vado, vai. Aspetta che chiudiamo la porta, poi la riapriamo tra meno di un'ora. 5 meno 10, eh?
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Comprarlo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
11: Wow Marco, ma che sorriso!
12: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro e poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
12: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
11: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
13: A Verona si accende l'estate più calda. Dal 20 al 24 agosto torna la Sagra di Rizza. 5 serate da non perdere. Divertimento, piatti speciali e grandissima musica. Balla con le migliori cover band di Jovanotti e Max Pezzali. Scatenati con il Festival Beer e il ritmo travolgente dei mitici September Groove e di Manuel Martini. Stand gastronomici aperti ogni sera. Pisca di beneficenza, sottoscrizione a premi, mostre d'arte e mille altre sorprese tutte da vivere. Sagra di Rizza. Dal 20 al 24 agosto a Rizza di Verona. Impossibile mancare.
14: A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un fronte da nord-ovest che porterà un aumento dell'instabilità e un primo calo delle temperature su gran parte d'Italia, più avvertibile al nord sul versante adriatico. Avremo dunque una nuvolosità più diffusa associata alla equazione temporale a carattere sparso, inizialmente sui rilievi Alpi, Appennini, centro-settentrionali, in estensione anche alle pianure, specialmente nord-est, Emilia-Romagna, aree interne nel centro e medio versante adriatico, non esclusi fenomeni anche localmente di forte intensità. Al sud, inizialmente ai margini, ancora tempo soleggiato, ma poi aumenta l'instabilità nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

0: Eppure gli scienziati stanno studiando il tuo DNA, caro Lawrence The Voice. Il nostro paro. Sono le 5 del pomeriggio, l'ora del tè freddo. Che bell'aria, che bel vento.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao caro Peter. Chiamiamo questo, che questo è andato all'accento. Pronto?
2: Sì, pronto. Ciao Garzo.
0: Ciao Luca, sai chi sei? Peter, che guardiamo. Il tuo nome? Il tuo nome?
2: Come
0: ti chiami?
2: Luca.
0: Luca da Lecco. Come si sta a Lecco?
2: Bene, un po' caldo.
0: Che miseria, anche qui fa freddo. Uè, Luca, ti voglio su di morale però. Sei andato in vacanza, Luca? Com'è sta storia? Dimmi.
2: Bene, un po' caldo, bene.
0: Ma sei stato in vacanza?
2: Sì, certo.
0: Dove sei andato? Giugno. Dove sei andato di bello a giugno? Dove sei
2: in
0: andato?
2: Liguria.
0: Ragazzi, ormai. Quanti anni hai, Luca?
2: Quasi 65.
0: Va bene, li giochiamo anche questo numero fisso sulla ruota di Milano. Dici? Metti caso che viene fuori. Allora Luca, tu mi hai mandato un messaggio che io devo salutare Giacomo che lavora a Montepulciano, cioè giusto?
2: Sì.
0: Ma lui adesso ci sta ascoltando, toglimi una curiosità.
2: Non lo so, perché l'ho sentito stamattina, non so se ci sta ascoltando.
0: Gianni, che te lo dico io te, che siamo, voglio dire, siamo amici. Però se tu parli così, sembra che ti sei fumato una sigaretta con poco tabacco, capito? La gente sembra che hai fumato qualcosa di particolare, fatti sentire più allegro, capito? Più allegro, capito? Se no la gente dice, uè, cosa le tre a facche lì? Ecco, ti capì? Capito? Tutto a posto,
2: certo,
0: tu stai, stai bene, tutto a posto, 65
2: tutto
0: anni
2: posto,
0: li porti,
2: posto,
0: li porti alla grande,
2: è
0: famiglia, sei sposato, come stai messo?
2: No, sono solo, c'è una compagna.
0: Voglio come l'hai detto? Come l'hai detto? Voglio, sono solo, c'è proprio la compagna, perché con una massa da fate, capì? Cioè, io spero che la compagna non stia ascoltando in questo momento.
2: No, sicuramente no.
0: Tu fai parte del club dei mulacchioni, Tite febbala lec, come si dice a Milano, Però no, Va bene, noi ti auguriamo il meglio, buon agosto, e salutiamo anche l'amico di Montepulciano, anche se non ci ascolta. Vabbè, ma ci sta. Un abbraccio, buona vita,
2: ciao.
0: Lorenz, se vuoi puoi intervenire.
1: Ma dove li prendi? Dove li trovi?
0: Ma non lo so, qua arrivano gli ascoltatori. Noi,
1: io l'ho detto
0: feel good.
1: Che tu li hai covati tutti.
0: No,
1: questi,
0: non li ho covati. I Feel Good è un programma che deve coinvolgere, perché è una grande famiglia, e rimango sempre più scioccato io. Perché se tu vuoi farlo apposta o vuoi fare una selezione, non ce la fai. Neanche alla selezione
1: proprio
0: di Zelig.
1: No,
0: te lo dico io.
1: No.
0: Va bene, perché l'intervento di Lawrence De Voio di Paromix, a parte che ha fatto 3 giorni, 4 giorni in quel diriccione, 5 giorni alle spalle della radio, cioè mangiava, beveva, divertiva e la radio pagava, capito?
1: Mi sembra anche abbastanza corretto,
0: è il minimo, è il minimo. Poi si è andato in quel di San Benedetto del Tronto,
1: ho trovato i tuoi amici vocalist,
0: come si chiamava l'evento San Benedetto?
1: È il Super Tropical Summer Games.
0: Bene, appuntamento molto bello, che sulla spiaggia bellissima,
1: la location notte, fighissimo.
0: Bene, dopo 5-6 giorni di energia sei tornato qui bello carico
1: stanotte. Pensa a te.
0: Poi, dato che siamo una famiglia, diciamolo, ho conosciuto una nuova ragazza, cioè una nuova ragazza, una nuova conoscenza, voglio dire, cioè, perché lei si conosce,
1: anche voi.
0: Cioè di qua, di là, vieni di qua, vieni di là, come ti chiami, no, non diciamo il nome, non si dice il nome, no, io lo so il nome, stai attento. Però, vabbè, adesso parliamo di cose serie, dai.
1: Allora, dunque, stanotte, mentre Daniel passava,
0: sì,
1: alle 2, sai che io di notte lavoro sui social, no?
0: Certo.
1: Indago, cerco notizie per farti fare bella figura.
0: Bravo, vero.
1: Ho trovato un discorsetto, un argomentino sulle galline.
0: Sulle galline. Certo, perché 17 agosto, giornata internazionale del gatto nero,
1: parliamo di galline.
0: Siamo
1: in America.
0: Certo, perché
1: quindi
0: sono avanti loro.
1: Sono avanti. Abbiamo parlato di gabbiani qui al nord, nel nord Europa. Adesso ci spostiamo in America con le galline.
0: Sì, cosa
1: c'è? Siamo nello stato dell'Iowa.
0: Dell'Ohio?
1: No, Iowa. E attenzione, settimana scorsa, mentre tu eri a letto con le copertine,
0: lo sapevo che me la stai tirando dietro di nuovo.
1: C'è stata la famosa gara di imitazione dei versi e richiami delle galline.
0: Caspita,
1: tu
0: che
1: sei capace
0: gara
1: di fare la gallina.
0: Della gallina.
1: Tu sei capace.
0: Sto pensando, perché
1: Non è il gallo.
0: È una roba così.
1: Dovesse avere un po' una tonalità un po' più altina.
0: Più
1: però,
0: altina.
1: Ancora di più.
0: Cioè, da pirla proprio. Caspita, che roba.
1: Perché
0: bella.
1: Attenzione, è una competizione goliardica come quella qui al nord Europa dei gabbiani, dei vesti sì. dei gabbiani che ne abbiamo parlato tempo fa. E pensa che è anche una tradizione fare per questa gara.
0: La gara del verso della
1: la
0: gallina.
1: La gara del verso di imitazione della gallina. Dove i partecipanti sfoggiano sì. le loro migliori
0: la
1: doti.
0: Loro versione no.
1: abbiamo anche
0: abbiamo
1: l'audio
0: abbiamo delle registrazioni
1: abbiamo anche
0: allora
1: l'audio.
0: Attenzione perché in esclusiva su Radio Studio P vi facciamo ascoltare quello che succede negli Stati Uniti quando realizzano questa cos'è un concorso che vincono qualcosa beh di sicuro vinceranno
1: sì certo è una tradizione una un po' goliardica però comunque come i gabbiani si vince sempre qualcosa
0: allora, attenzione andiamo
1: attenzione.
0: In America sentiamo
1: chiedo la regia la base bassa
0: no te la tolgo però e beh perché cioè e beh
1: senti
0: gallina, ma stai scherzando? Ma che è la gallina americana?
1: In America, America magari fanno degli urlati più lunghi.
0: Certo,
1: più lunghi.
0: Certo, le galline americane. Però ci può stare. Dovremmo farlo anche noi.
1: Proviamo.
0: Dovremmo dare un premio, però. Che premio possiamo dare? Cioè, perché devi dare un premio? Devono vincere qualcosa.
1: Ma mandiamo una canzone, ci pensiamo. Hai qualcosa già in mente? Ti bazzica qualcosa già in testa?
0: Non lo so, cioè, voglio dire, diamo qualcosa. Visto?
1: Vedi?
0: Questa è la gallina italiana. Quella invece è la gallina americana. È più acuto perché è più grande la gallina americana. Vabbè, fatti venire in mente qualcosa.
1: Sì,
0: se vogliamo
1: dai,
0: dare un
1: adesso,
0: premio.
1: Adesso ci penso.
0: Siamo a posto. Bene, vieni, vieni. Ma non ci credo neanche che. Ma sì, questo qua. Vai. Va bene, galline, chi sa far la gallina da questa parte? Grazie!
1: Posto.
0: Fai un po' la gallina.

0: Sembra facile, ragazzi miei, sembra facile. Facciamo un paio di chiamate, andiamo noi, sì, cerchiamo di capire. Anche perché così si valuta la differenza, la discrepanza che c'è tra una gallina americana e una gallina italiana.
1: Dopo aggiungo un altro pezzo del festival, perché c'era anche un'altra imitazione al festival.
0: Ah, ok. Pronto? Pronto?
2: Uè,
0: Garzo. Questo già inizia a ridere la testa, ma apposta. Ascolta, uè, Alessandro? Sei Alessandro?
2: Sì, sono io.
0: Dove siamo, Alessandro? Dici dove siamo esattamente.
2: Sono sul camion, sto parcheggiando.
0: Vabbè, non è che è scontato, che cavolo ne so che sei sul camion, è 17. Stai lavorando il 17 agosto? Stai lavorando?
2: Sì, questo è il mese più bello per lavorare, Gardo, per noi.
0: Sì, perché si guadagna di più o perché non c'è
2: No, perché si gira tranquilli, c'è poco.
0: Bello, niente. Vacanza quando le fai? Quando le fai?
2: No, a settembre.
0: A metà settembre vai dall'altra parte del pianeta tu, eh?
2: Vado dal dentista.
0: Andare
2: dall'altra parte del pianeta.
0: È uguale. Ascolta, Alessandro, perché adesso voglio vedere. Mi sai fare la. Allora, tu di origine dove sei nato? Prima cosa. Dimmi.
2: Io sono di Albenga.
0: Di Albenga,
2: dunque. Di Albenga e vivo a Milano.
0: Cioè. Dunque, allora, siamo in Liguria. In Liguria. Mazza d'Albenga, il car militare si fa là. Salutiamo tutti i militari di Albenga.
2: Ci ho fatto pure il car.
0: Hai fatto anche lì il car? Cioè, raccomandato anche. Sei di Albenga?
2: No, ero di Milano. Ero già a Milano.
0: Eri già a Milano, ti ha mandato ad Albenga.
2: Mi hanno mandato a Udine. Penso come sono raccomandato.
0: È molto passo il tempo. Voglio. Vabbè, ascolta, sai fare la gallina, il verso della gallina?
2: Come no, dai. Bene.
0: Ecco, adesso questa è la gallina quando sta camminando per il Parco Sempione.
2: Gallina in calore.
0: No, fammi adesso la gallina in calore. Adesso la devi fare, dai. Interpreta. Proprio in calore, proprio quella che ci avvolge. Un gatto. Bene, convenuto nella famiglia dei pirla.
2: A 58 anni posso fare queste cose.
0: Ma certo, ragazzo mio, perché sennò che family sarebbe. Bene, volevamo darti un premio. Dove ti piacerebbe andare in vacanza?
2: Dove mi piacerebbe andare in vacanza?
0: Dai, su. In Sardegna, di la località, guarda che io sto scrivendo tutto, guarda che regalo ti facciamo adesso,
2: Località. Facciamo Oristano.
0: Oristano, tutte là, vai Villa Simius, Costarei, Porto Cè.
2: Villa Simius, bravo.
0: Ecco, vai a via.
2: Suggerisci.
0: Allora, noi ti mandiamo, sei sposato?
2: Separato con un figlio.
0: Vabbè, hai una compagna, che vuoi andare in vacanza?
2: No, in questo momento sono da solo.
0: È bastata una. Allora, ti mandiamo in vacanza una settimana a settembre. Da quando hai le vacanze tu esattamente?
2: Dal 21 di settembre.
0: Fino al?
2: Faccio 2 settimane.
0: Ok, allora noi dal 21 al 28 ti mandiamo a Villa Simius con il pensiero, cioè, mica soffirla. Tu con un pensiero, capito? Cioè, tu sei là, non ti preoccupare, è all inclusive. Cioè, puoi fare quello che vuoi, che col pensiero noi esaudiamo tutte le tue voglie, va bene? Dopo aver fatto la gallina in calore, ragazzo mio, vedrai che cosa ti succede. Ciao Ale, ti vogliamo bene. Ciao. E beh, non tutte le radio regalano le vacanze col pensiero.
1: No, però è stato bravo. Devo dire che è meglio di noi due.
0: Proprio quando ha fatto la gallina in calore, ragazzi. Oh, hai qualcosa dopo da intervenire?
1: Continuo l'argomento di questa competizione perché ci sono altri animali in mezzo. Ah.

0: meritava molto di più. Questa di James Hype, eh?
1: Vabbè,
0: di quelle cose che piacciono a noi, queste qua, ragazzi.
1: Un po' di carica.
0: Cazzo,
1: partire col piede giusto.
0: Oh, bravo, così ti voglio.
1: Piaceva,
0: caspita.
1: Bene.
0: Allora, tantissimi messaggi al 338-141-1001. Abbiamo anche da chiamare questo individuo che ha fatto il verso della
1: aspetta un attimo, devo continuare.
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti con l'argomento e il discorso. Vai.
1: Dunque, se il 13 agosto, quindi settimana scorsa, sempre qua in Ohio,
0: in Iowa,
1: sono due stati diversi, c'è stata l'imitazione delle galline. Il 14 agosto,
0: il giorno dopo,
1: hanno fatto l'imitazione
0: di cosa?
1: Dei maiali.
0: Ragazzi, ma vuoi mettere l'imitazione maialesca americana? Ce l'hai una registrazione?
1: Abbiamo anche l'audio.
0: Ragazzi, ma chi è quella radio che vi fa ascoltare tutto ciò che succede in America e cosa fanno gli americani?
1: Abbiamo anche l'audio.
0: Sentiamo il maiale.
1: Prego la regia, dai. Grazie.
0: Vai. Sentiamo.
2: Su.
0: Serio, da Bolzano.
1: No, ti spiego praticamente il contest, questo qua dei maiali voleva, cioè era predisposto perché tu, cioè chi faceva l'esibizione doveva chiamare il suo maiale, quindi è alternato al verso.
0: Chiamava
1: il tipo che chiama il suo maialino, hai capito?
0: Certo, bello.
1: Prego, agevoliamo.
0: E a tal proposito, adesso non è che chiamiamo lui perché è un maiale, per l'amor di Dio, cioè perché poi la gente collega
1: le cose. Visto che ha fatto l'imitazione in un certo modo.
0: Esatto, è arrivata un'imitazione da un nostro, non dico più collaboratore, perché ormai è diventato uno degli artefici della radio, voglio dire, potete trovarlo anche sul nostro sito. A un certo punto ci sono le foto di tutto lo staff della radio, poi c'è una foto un po' in semiombra che c'è scritto serial killer e lì viene fuori lui, Antonio di Parma. Antonio,
3: ciao Miki, ciao Paolo Mix,
0: come stai?
3: Che bello
0: come
3: sentirvi davvero.
0: Grazie, guarda, quando sento te mi si apre il cuore.
3: Cosa? Io ormai ho tutta la casa piena di radio sintonizzate su Radio Studio Più.
0: E perché tante radio in casa? Ne basta una?
3: Ma no? Perché sì, dai, mi piace.
0: Ti piace?
3: Mi piace sentirmi dappertutto.
0: Come dice Pucci, lo so che ti piace farti sentire dappertutto. Vabbè. Come è passato Ferragosto?
3: Non ho fatto niente di speciale, però è stato un bel Ferragosto alla fine.
0: Certo che era bello e non hai fatto niente di speciale. Pensa se facevi qualche cosa. Allora, hai capito cosa fanno in America, no? Queste imitazioni. Tu sei stato molto bravo, non riusciamo. Però puoi farci live l'imitazione della gallina. Facci te l'imitazione della gallina.
3: Ma
0: dai.
3: L'imitazione di cosa? Perché avete fatto gallina e maiale.
0: Adesso fai la gallina. Apri bene le orecchie, sei in diretta. Al mio tre fai la gallina, ok?
3: Ok, va bene.
0: 1, 2, 3, vai! Ma che canzone stai facendo? Allora ascolta Antonio, quella lì è la canzone che fa cocococococodè, capito? Cioè impegnati adesso, vabbè, questa è la gallina che passeggia. Fammi la gallina in calore, perché è 17 agosto, il mio 3. 1, 2.
3: È un po' più difficile.
0: Vabbè, mettici l'erotismo. Sei un attore, esatto. Sei attore. L'erotismo inside, vai, tac. Oh! Bene, c'è gente che ti chiameranno a Super Quark adesso perché dovrai doppiare una gallina in calore. Ma adesso devi farci il maiale, vai!
3: Ah, adesso c'è il maiale.
0: Vai, 1, 2, 3, vai! Ma sei un maiale così, eh? Cioè, veramente sei maiale. Bene, devo dire che se abbiamo bisogno di doppiare degli animali possiamo chiamarti, sì, perché sì, sei sì, stato all'Altezza. Sulla gallina un po' meno, la gallina in calore, però diciamo che col maiale ti sei comportato.
1: No, con quello darei un bel 9, un la bel gallina 9. Mi fermo un 7. Un bel.
0: Va bene, va bene.
3: Ascoltami, voglio chiederti una cosa.
0: Dimmi.
3: Ma davvero ci sono delle persone che chiedono di me in giro?
0: Certo. E mica dice, scusami, sei su un network radiofonico, vai in onda tutti i giorni, perché tutti i giorni c'è questo Antonio di Parma è diventata un'istituzione, anche a Paro puoi dirlo, no?
1: Certo,
0: a San Benedetto del Tronto
1: anche, okay. A Rizzone mi hanno fermato gli ascoltatori, metto, ma Antonio di Parma è davvero così? Certo,
0: cioè tutti certo. Si domandano se tu sei così o lo fai apposta. Allora noi dobbiamo dire che, ragazzi miei, capito, ci siamo. Va bene Antonio, io ti auguro il meglio. Sta settimana fai qualcosa di particolare?
3: Sì, devo fare un trailer, devo rifare un trailer mercoledì vestito da frate.
0: Ci credo, dopo la gallina e il maiale ci manca pure il frate. Ma noi ti vogliamo bene, non ti preoccupare, ti teniamo sempre sotto controllo.
3: No, un attimo, io poi dopo voglio, tu hai detto che mi facevi fare delle serate.
0: No, io ti porto qua in radio perché la gente vuole conoscerti, io ti farò un'intervista.
3: Riusciamo a fare una cosa del genere?
0: Stai calmo, tranquillo. Appena parte la stagione invernale verrai qua a trovarci in I Feel Good, va bene? Te lo prometto. Voglio dire, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Va bene?
3: Infatti.
0: Dai, rifammi il maiale che chiudiamo in bellezza. Al mio 3 fa bello potente. 1 direttamente da Parma, il maiale, vai!

0: versi di animali che vengono fuori. Viene fuori l'animale che è dentro le persone, vedi? E l'altro Antonio De Parma, voglio dire che poi lui fa l'attore, ragazzi, è interpretato alla grande, eh? Devo dire, sia la gallina in calore non e il maiale. Ma poi arriva anche lui, sentite.
1: Senti, ciao, sono Simone Biasi da Verona.
0: Sì.
1: Come fa l'asino?
0: Sì.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'hai, scrivile canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
11: At 30 minutes of every hour.
12: Al minuto 30 di ogni ora.
13: Studio Più.
12: Party time.
13: Party time.
12: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
11: The party starts now.

con l'applicazione, col digitale terrestre, che sono sempre di più. Ma che bella faccia la tua, là che c'ho in televisione. Dopo trucco e parrucco va bene, dai. Attenzione, perché anche in questo Party Time regaliamo emozioni.

0: Sì, però ditelo in giro che ne siamo belli, eh. Beh, ragazzi, dai, su. Voglio vedere chi è alle 6 meno un quarto che ti crea un'atmosfera così, dai. Cioè, chi è?
1: Garzì, bello e bello, è morta a Fughedon Traniv.
0: Che è, no? Fughedon Traniv, aspetta. Cosa entraniva detto? Che è? Garzilli?
1: Uè, Garzì, bello e bello, è morta a Fughedon Traniv.
0: Sta affogando, non ho capito dove. Guarda, l'ambulanza, com'era? No, ragazzi, mettete anche il sottotitolo, che cazzo, dai, su.

devo dire che nell'arco della giornata ci vuole uno stop musicale da relax. Il party time è stato realizzato dai nostri capi per questo motivo, no? Beh, ragazzi, fai una selezione così che ne minga. Bene, è arrivato il momento della freddura. Ci sta. A parte che questo mi dà il signor Garzilli, grazie, molto gentile, voglio dire. Buonasera Garzilli, bentornato. La faccio ridere un po', va. Lo sa perché in Indonesia non tagliano mai gli alberi? E io faccio, perché? Perché c'è già Jakarta. No, la capitale dell'Indonesia, dai, ma dai. Perché c'è Jakarta, dai! È il caldo! Settimana molto caliente, ci sono delle reazioni, eh!

0: pensa se nevica a spalare la neve con sto caldo?
1: Allora, io molte volte mi pongo delle domande. Se veramente in un periodo strano negli ultimi anni è girata una nuvola tossica, cioè perché veramente, cioè, capisci?
0: Tu
1: cioè,
0: pensa sì. Se nevica a spalare la neve con sto caldo.
1: Hai ragione, ragazzo mio, che ti devo dire?

0: Porto San Giorgio, ma non ci hanno risposto. Vabbè, sdraiati in spiaggia, quelli, eh. Andiamo in un'altra località di mare molto bella. Cioè, lungo mare è bellissimo. Adesso vedremo, ci darà poi lui la spiegazione. Quanti chilometri di spiaggia c'è in questa località? Se riusciamo a farci rispondere anche la... Mi si chiama Marco, vediamo. Stiamo controllando Marco. Niente, non c'è neanche Marco. E allora, ragazzi, e allora patti chiari, ci si allunga. Sta mica qua, voglio dire, dai, su. E che caspita, chi è qua? Sentiamo.
1: In questo caso, allora, che? Noi quando è che lo facciamo il prossimo campionato di versi degli animali? Se loro hanno fatto la gallina e il maiale, noi cosa facciamo?
0: Ma non lo so, adesso ce la studiamo.
1: Qualcosa
0: ce lo inventiamo, perché noto che queste cose funzionano, perché ognuno di sé vuole.

0: Gardo, sono Antonio Provincia di Mantova, in ferie in Calabria, vicino a Pizzo Calabro.
1: Bello, ciao, goditela anche per noi, ti venisse in crampo. Al polpaccio, mentre stai nuotando, il polpaccio destro, proprio ti deve venire un crampo di quelli, capito? Devi fermarti! Che è questo? Sentiamo.
2: Oh, amiche, una mia ex faceva
1: lo so questo qual è il verso, vai, ci mancherebbe. Bello comunque, quanti messaggi di gente che è in vacanza, bello. Godo anch'io di riflesso. Cioè, noi siamo qua che lavoriamo, ma sapendo voi in vacanza godiamo di riflesso, bello. Ci sono anche gli amici di Cervia. Cervia è diventato figo, bella, bella Cervia. Molta gente da Milano Marittima si è spostato su Cervia. E poi al porto di Cervia va a mangiare il pesce. Vabbè, ormai il pesce lo mangia dappertutto.

0: Io vi ringrazio veramente, perché senza di voi non si può fare niente. Però è inutile raccontarla, è inutile fare il lecchino, ma è così. Siete voi che date gli spunti a noi. Bene, io ho fatto le mie 4 ore, mo me ne vado, stasera me la godo un po' anche per voi. Ce la faccio, guarda la televisione, lo fa. Va bene, vi voglio bene, ci becchiamo domani pomeriggio alle 2. Ciao a teccia!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto, un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
7: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Pew alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Pew è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Ma la qualità è garantita?
9: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
8: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
10: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
11: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
12: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew. All around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
2: Attenzione, attenzione! Il club!
3: Ehi, oh, ah, ehi!

0: volte sì, a volte no, dipende.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Salutiamo Michi Garzini con Feel Good. 4 ore, ragazzi, 4 ore, ma come ha fatto? 4 ore, si è sparato 4 ore. In 4 ore da Faenza vai fino in Svizzera, vai fino in Svizzera. Ciao Michi, italiani! In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione. Ciao, io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection in diretta. Da questo momento ci siamo noi a tenervi compagnia fino alle 18 al posto di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Salutiamo Fede, salutiamo Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Alzate il volume, da questo momento tutto è possibile, dai che si parte.

0: Facciamo la prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A posto. Mi fa strano questa cosa, subito dopo Michi Garzilli non ci siamo mai stati noi, mai, da quando c'è questo programma su Radio Studio Più non abbiamo mai fatto il programma dopo di lui. Gli italiani sono 18 e 7 minuti, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Come va? Lo so, una domanda stupida, un'altra domanda. Come sta andando? Magari suona meglio. Come sta andando? Tutto bene? Siete tornati a lavorare? Alcuni di voi sì, altri no. Sono ancora in vacanza. So che in alcune città d'Italia sta piovendo, non so dove, però mi hanno detto questo. Apri, chi è? Dov'è? Apri, Fede, apri.
1: Sì, Ronnie, hai ragione. Come sì. Ha fatto Michi Garzilli a fare 4 ore, che di solito va via sempre prima?
0: Tanti caffè forse, tanti caffè. Poi c'è Mimmo, il tassinaro di Milano. Ronny, ma una volta lo si chiamava Pizza Connection? No, sempre Club Connection. Pizza Connection era un film molto molto bello, tra l'altro. Allora, ritorno al lavoro. 5 mosse per ripartire al meglio. Cioè, oggi vi do un consiglio. Io questa sera proprio, capito? Domani, quando tornate al lavoro, se tornate al lavoro, che sempre se ci tornate a lavorare domani, vi do un consiglietto. Prima di tutto, entrate in fabbrica o in ufficio, organizzate il tutto, fate una lista e scegliete le priorità, capito? Scegliete le priorità, quindi c'è la priorità. Allora, la priorità di oggi qual è? Andare a casa subito, che non gli fa una mazza. No, però scegliete le cose più importanti, quelle che contano veramente sul vostro posto di lavoro, capito? Cioè, quindi date la priorità alla cosa più importante, poi il resto piano piano lo rivedrete più avanti. Poi fai colazione con calma, capito? Domani mattina quando vi svegliate fate colazione con calma, senza fretta, capito? Perché dovete capire dove siete, capito? Dovete, aspetta, dove sono? È già martedì, quindi devo andare a lavorare. Aspetta, faccio colazione, mi riprendo un attimo, devo riprendermi un secondo. Aspetta, mi ricarico, giornata così. Fate anche una bella pausa a caffè quando siete al lavoro, capito? Una bella pausa lunga, non esagerate, sennò altrimenti vi dovete cercare un altro posto di lavoro. Poi ritrovate le nuove e le buone abitudini, cioè quelle che fate solitamente. Se andavate in palestra, riprendete con calma andare in palestra. Se facevate la vostra corsettina, se mangiavate la pasta col pomodoro solitamente di martedì, ritornate a fare quelle cose che facevate prima, in modo che tutto vi sembrerà normale, capito? Altrimenti sentite la botta del rientro, capito? Questi sono i miei consigli del lunedì. Andiamo avanti, dai, sono le 18.10, questa è la Family Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può perché lei è partita per le vacanze, capito? Beata lei, ma fra un po' ci andiamo anche noi.

0: signori e signori, buon lunedì 17 agosto, rientrati dalle ferie, beh, insomma, quasi ormai sì, mancheranno due settimane, poi si rientrerà alla normalità. Andiamo a sostituire, appunto, come diceva Ronnie Milani, il grande Ronnie Milani, il programma di Leonora Salvi. Sì. La connection, stay with us. Dai, dai, che carburiamo. Forza, non sentiamo il distacco. Forza, forza.
1: Ciao Simone, ciao. Sì, bravo, ciao Simone, ciao, ciao, ciao,
2: apri,
1: ciao.
2: Apri Fede,
1: Fede,
2: puoi aprire.
1: Che c'è Filippo, che c'è mamma, che c'è? Che c'è?
2: Maronni. Detto da te.
1: Che c'è?
2: Cosa
1: che
2: bisogna
1: c'è
2: fare quando ti ritorni? Ma tu non hai mai lavorato un giorno in vita tua, Maronni.
1: Ma non è vero.
2: Tu che vivi a Babbo Morto, Maronni, ma dico io. Eleonora! Eleonora! Ritorno!
1: Ma non è vero, Filippo, io lavoro, lavoro, sembra, ma lavoro.
3: Ronnie, le 5 mosse per iniziare bene la giornata. Primo, togli le cacchine dagli occhi. Colazione, due sigarette, una bella cagata, lavaggio e vestizione. Ed esci fresco come una rosa.
1: Eh beh, certo, cioè, ma io lo faccio sempre, tutte le mattine. Allora, amici, avete voglia di giocare? Dai, che c'è Mimmo.
4: Mimmo! Mimmo!
5: Mimmo!
6: Il gioco di Mimmo.
7: Il mio nome è legato a una città.
1: Non è quella.
8: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che controllo sempre prima di uscire di casa?
1: 338-141-1001, siamo in ritardo. Qual è la cosa che controlla sempre prima di uscire di casa, Mimmo? È facile, perché senza di quello, vi do un indizio, non puoi ritornare a casa, capito? 338-141-1001, qual è la cosa che controlla prima di uscire di casa, Mimmo?
8: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che controllo sempre prima di uscire di casa?
1: 338-141-1001. È facile, perché senza di quelle non può rientrare in casa.

0: Attaccati, attaccati, vieni qui, mettiti qui, qui, vieni qui. Ma fatti vedere, vieni qui, attaccati qui. Fatti, perché noi siamo in diretta anche sul digitale terrestre, in radiovisione. Fatti vedere, fatti, attaccati qui. No, lì no, attaccati qui. Attenzione, perché vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che controllo sempre prima di uscire di casa?
0: 338-141-1001, vi ho dato un indizio importante. Come al solito non si vince una mazza, non si vince niente. L'importante è partecipare, però c'è un bel applauso, applaudissimo. Come te non c'è nessuno, vai avanti così, insomma. Apri, Fede, chi è? Apri, Fede, chi è? Apri,
4: non Fede. Può rientrare.
5: Ci ha preso le chiavi di casa. Francesco da Cesena.
0: Francesco da Cesena ha detto le chiavi di casa. Non lo so. Poi chi c'è? Apri. C'è qualcun altro che ha scritto o ha registrato un messaggio audio che dice così?
6: Prima di uscire di casa controllo se ho le chiavi per poter rientrare. Stefano e Serena da Lierna.
0: Quindi anche Stefano, il primo che è stato, Francesco, anche Adriano e Anna Rita da Chieti, mamma mia, tutti avete colto, però il primo che è stato, Francesco, non lo so, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo, qual è la cosa che controllo sempre prima di uscire di casa? Se ho le chiavi.
0: Ma sì, Francesco da Cesena, eh? Era Francesco da Cesena. Sì, sì. Ma è esagerato. Sì. Ma come hai fatto? Come hai fatto? Ha dato un bel indizio, altro che come hai fatto. Un altro applauso, non costa niente. Quindi bravi tutti quelli che hanno indovinato le chiavi di casa. Ma quanti hanno indovinato? Praticamente tutti. Anche Antonio da Viadana, anche che è, poi l'altro non vedo da dove scrivono. Comunque anche dalla provincia di Lecco, insomma, bravi tutti quelli che hanno indovinato le chiavi di casa. Ma il primo che è stato Francesco da Cesena, bravo.
7: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: canale. Torniamo subito.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 18 agosto sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo nuovi rovesci in formazione dal pomeriggio sull'Appennino Tosco-Emiliano, localmente su quello marchigiano, ma soprattutto sull'Appennino meridionale dove i fenomeni insisteranno, specie tra l'Appennino Campano e Lucano. Il tutto con clima ancora caldo ma più sopportabile, ridimensionamento termico ovunque anche sulle nostre regioni meridionali, temperature massime attorno ai 32-33 gradi, si starà meglio anche nella notte all'alba in diverse zone del centro nord, valori minimi non oltre i 20-22 gradi. Soffierà un po' di vento di maestrale e rinforzo tra Sardegna e Sicilia. Dettagli maggiori sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo,

0: sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Spot. A Castelnuovo del Garda il gusto ha una vista spettacolare. Ti aspettiamo da Grill e Pizzare di Sapori al piano superiore del Superstore Migros. Steakhouse, pizze, caffè, bistrò e una splendida terrazza panoramica sul lago di Garda. Per tutto il mese di agosto tante occasioni da gustare e offerte speciali. Grill e Pizza Re di Sapori, dalla colazione alla cena. Ogni momento è quello giusto.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Siamo partiti in perfetto orario, Fede, con il party time. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Yes.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Perfetto, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, oppure se state rientrando a casa dal lavoro, fateci sapere com'è la situazione traffico anche. Noi siamo curiosoni.

0: Vieni avanti, Alberto.
1: Ciao, bello, sono Luigi, quello di prima. Ciao, noi stiamo tornando a casa dalle fiere, non dal lavoro.
0: Ah, beati
1: bella
0: voi,
1: vita che
0: voi.
1: Facciamo, eh. Ciao bello.
0: Comunque, anche il ritorno non è proprio una bella cosa. Sono tornato a casa dalle ferie, vuol dire che è finita, mannaggia. Poi chi c'è? Alessandro da Brentonico della provincia di Trento, che lo salutiamo, che ha scritto: è sempre un piacere ascoltarti, buona vita a tutti. Ciao Alessandro. Mamma mia, senti cosa arriva. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. C'è un ragazzo con gli occhialini, quello
1: sono io. Rimaniamo molleggiati, signori, questo è il party time sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Per inviare i vostri messaggi scritti o vocali al nostro numero 338-141-1001. Come scaricate la nostra applicazione gratuita sul vostro smartphone. Ciao baby, stay with us.
0: Tranquillo Simone, perché si è guastato il tempo, tranquillo.

0: Apri, Fede, chi è? Vieni avanti, aperto.
1: Ciao, scusa, sono quello di sopra. E ti volevo dire che hai lasciato di nuovo di fuori la spazzatura con dentro.
0: È impossibile, è impossibile.
1: Scarti del pesce.
0: Ma sono in radio,
1: ti lascio
0: non sono a casa.
1: Cioè, scusa, mi permetto.
0: Siamo
1: però,
0: in radio.
1: Cioè, non è il modo.
0: Siamo in radio, anzi, sono in radio. No, scusate, ma è impossibile. Volevo salutare anche da Fier Albania. Ti ascolto dal DAB, ha scritto. Ma chi è? Chi è?

Volevo salutare tutti quelli che stanno rientrando dal posto di lavoro oppure dalla spiaggia, per quelli che hanno la fortuna di trovarsi in questo momento in vacanza e si stanno godendo queste giornate un po' calducce, devo dire. Anche se mi hanno avvisato, mi hanno appena segnalato questa cosa, che in alcune zone in Italia sta piovendo, quindi forse probabilmente qualcosa cambierà, quindi le temperature si abbasseranno. Ma speriamo bene. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate.

0: Ed, hai capito, Stefano e Serena che hanno un bicchiere in mano di spritz e stanno festeggiando, loro ballano con il bicchierino in mano, da Lierna, mandano anche un saluto a tutti noi e a tutti voi. Ciao ragazzi, buon spritz, buon aperitivo, apri Fede,
1: ciao,
0: apri.
1: Ronny, buonasera.
0: Sì.
1: Un po' strano sentirti a quest'ora di pomeriggio, abituato come sono ad ascoltarti alle 22. Io sono a Milano, partirò domani per Riccione, poi ci vedremo sabato per il grandissimo evento della radio con le grandissimi ospiti. Ti abbraccio, ti mando un saluto, buon lavoro, buona serata, Pietro da Milano.
0: Ci saremo anche noi, chi lo sa?

0: Ce la facciamo a leggere l'ultimo, Fede? Sì, dai, ce la facciamo. Salutiamo anche Domenico da Montichiari. Ciao Domenico! E così volata anche la prima ora, già volato anche il primo party time, ma se avete voglia di giocare con noi vi do un consiglio, non cambiate canale perché torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
4: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
6: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
7: Approfitta del vero fuori tutto!
6: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rebibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: prima o poi ce la farò anch'io. Mi mancano tanti concerti da vedere. Uno è anche questo di Harry Styles, insomma, mi piacerebbe vederlo dal vivo, però non ho occasioni per poterlo vedere. Un altro gruppo che mi manca tantissimo, che vorrei vedere live almeno una volta, perché non l'ho mai visti dal vivo, è Depeche Mode, ma prima o poi ce la farò. Ma anche gli U2 mi hanno appena segnalato che il prossimo anno faranno il tour in Italia, quindi questa è una bella notizia. Ad aprire la seconda ora di Club Connection, Harry Styles. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e questa è la Family Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi. Attenzione perché si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Mio, è una mica facile questa, eh? Avete alzato l'asticella voi, eh? Come mai? Siete incazzati perché... Io lo so perché avete alzato l'asticella. Siete incazzati perché siete qui al posto. Lo so. Vabbè, vi chiedo se ce la fate. Lo so, sono ripetitivo. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non si vince niente e non regaliamo comunque niente, almeno divertiamoci trovando la soluzione da soli, capito? Come al solito c'è un drive. Che giorno è oggi? Lunedì, me l'ho già perso. Lunedì, non sapevo neanche che giorno fosse. Lunedì. C'è un bel Trains Unziker Bident. C'è un bel pacchettone nella spalla. Vai avanti così. Come te non c'è nessuno. Bravissimo. C'è anche un applauso, applaudissimen, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Oh, comunque, Fede, ti dico questo, è strano, cioè è già buio, vabbè, chi se ne frega.

0: riconosci questa? You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. Questa?
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
0: Ci sono tracce a cui basta un secondo per riaccendere un ricordo
2: e riportarti in una notte.
0: Sono le grandi hit
2: che hanno fatto la storia della musica dance.
0: Radio Studio Più,
2: la band station.

0: quanti di voi stanno ballando in questo momento, stanno cantando? Dite la verità, alzate la mano, io vi vedo, io vi vedo. Questo è facile da cantare sotto la doccia o anche sopra la doccia, è facile. Avicii Levels, disco del 2011, quanto l'abbiamo cantata e quanto l'abbiamo ballata. Attenzione amici, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C.

0: riapre, aspetta che la andiamo a riprendere. Si vede che ci sono dei problemi in giro qua e là, ma noi andiamo a sistemare tutto. Ecco, eccoci qui. Allora, da chi partiamo? Partiamo da Marco da Villafranca di Verona, che ha scritto Atlantide. E Atlantide? No, non c'entra niente, non è Atlantide. Poi c'è Antonio da Viadana, che ha scritto Pompei, voce del verbo, no, Pompei, basta. Poi c'è Andrea da Lugo che ha scritto Giulio Cesare, no. Potrei darvi un indizio, ma non lo so, non lo conosco neanch'io, non so di che cosa stiamo parlando. Federica da Pinerolo ha scritto Nerone, ma che Nerone? Non è neanche Nerone, Fede.
1: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono?
0: 338-141-1001, l'avevo detto che non era facile, anche perché non posso aiutarvi, vorrei darvi un indizio, ma si parla dei romani, ci sono i romani, si parla dei romani, ma se devo darvi un indizio, dice, che indizio possiamo dare? Beh, l'indizio, allora, è un ragazzo, è un ometto, alto circa 1,74-1,75 m, occhi chiari, braccia lunghe, piedi storti, non ho l'indizio. Elena da Rovereto ha scritto Cicerone? No, non è neanche Cicerone, qui continuano a scrivere anche Pompei. Poi c'è Mauro da Torrazza che ha scritto Ercolano, non è neanche Ercolano, non è facile. Mi scrivono anche il Vesuvio, non è neanche il Vesuvio, ragazzi. Fede.
1: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono?
0: 338-141-1001. Non è facile, abbiamo tempo fino alle 19.30. C'è un indizio? No, magari faremo il gioco di il primo che indovina, capito? Il primo che indovina. Però non riesco a darvi un indizio.

0: Il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono?
3: 338 141 1001, ultimo giro di ruota. Allora vi do l'indizio: è famoso questo personaggio, quindi stiamo parlando di un personaggio. È famoso per le lettere scritte descrivendo l'eruzione del Vesuvio e della morte dello zio, capito? Quindi c'era il vecchio e il giovane, capito? Il vecchio e il giovane. Apri Fede.
4: Ciao, sono Simone Biasi da Verona.
3: Sì.
4: Troy.
3: Troy, no, non è Troy. Martina da Chieti ha scritto il Vesuvio. No, c'entra il Vesuvio, ma non è il Vesuvio. Apri Fede.
5: Nicola da Sacca di Goito. L'Ercole. Sì.
3: Ercole, non è neanche Ercole. Ezio da Lanciano, lui ha scritto il Vesuvio. No, sempre c'entra il Vesuvio, ma non è il Vesuvio. Achille, Antonio da Brembate di sopra, no, non è neanche Achille. Ulisse, Michele da Fermo, non è neanche Ulisse. Fede.
2: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono?
3: Lo so, non è facile. 338-141-1001, ma dal momento non si vince niente. Voi sparatela, prima o poi la becchiamo. Giacomo da Senigallia ha scritto Alessandria, no, non è neanche Alessandria. Poi c'è Andrea, ciao, sono Andrea, ha scritto Plinio. Ma come ti è venuta, Andrea? Plinio, ma è Plinio il giovane o il vecchio Plinio? Qui bisogna anche spiegare bene quale Plinio. Poi c'è un altro che ha scritto Plinio il giovane, però non si è firmato. Allora restiamo con Andrea e l'altro anonimo che non si è firmato. Poi c'è Andrea da Ponti sul Mincio che ha scritto Plinio il vecchio, grande naturalista, sì, ma non lo so, Fede, non lo so, Fede, intanto firmatevi voi che avete scritto Plinio il giovane, capito? Andrea, poi volevi intendere Plinio il giovane o il vecchio? Non lo so, Fede.
2: Il mio nome è legato a una città distrutta in poche ore nel 79 d.C. Non ero un re e nemmeno un generale, ma ciò che ho fatto ci ha permesso di conoscere moltissimo sulla vita dei romani. Chi sono? Plinio il Giovane.
3: Ma sì, bravi tutti quelli che hanno scritto o mandato un messaggio audio con Plinio il Giovane. Chi è che l'aveva scritto? Anche Andrea da Mantova. No, chi è? Steve, l'ho perso. Ah, Andrea aveva scritto Plinio, però non ha specificato quale Plinio, capito? E invece chi ha scritto Plinio il Giovane non si è firmato. Quindi un altro applauso. Bravi tutti quelli che hanno indovinato Plinio il Giovane. Quindi quando si torna a giocare? Domani, stessa spiaggia e stessa radio e stesso gioco.
6: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. 2 ore di musica.

0: solo su Radio Studio Più.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Spot. Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più, alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Ho un po' di paura, Fede, siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 20? C'è Christian Redox DJ, quello del sabato, quello di People Move, quello del sabato, quello delle 18 alle 20, capito? Sì, vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Da questo momento tutto è possibile, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Christian Redox.

ed è solo lunedì. Comunque io devo sgridare un attimo i nostri autori per il gioco. Cioè, già è difficile, mi metti anche il vecchio e il giovane, io dico, dal momento che non si vince niente, anche un po' meno, un po' più bassa, abbassiamo l'asticella, Plinio il giovane, Plinio il vecchio, io non conoscevo neanche il vecchio, figurati il giovane.

0: Miscelazione in corso. Christian Redox DJ. Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Anche
1: che siate in
0: sì.
1: macchina, al lavoro, in viaggio
0: sì.
1: o con il volume a palla.
0: Sì, ancora.
1: Queste sono le coordinate per
0: sì,
1: interagire
0: sì.
1: con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338
0: sì.
1: 141
0: sì.
1: 1001.
0: Sì. Quanti ne ho detti? Sì. 8 sì, 9 sì, quanti ne ho detto? Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più.

Aiuto! Qui sta vibrando tutta la radio. Christian Redox DJ, quello del sabato, capito? Quello del sabato. Yeah.

0: Miscelazione in corso. Spieghiamo un attimo che cos'è la miscelazione in corso. È DJ che, capito, ha due volumi, volume sinistro, volume destro, capito? Alza con la mano sinistra il volume sinistro, abbassa con la mano destra il volume destro. Nel frattempo si vanno a infrangere gli scogli, fa una sensazione musicale che si trasforma in un mondo che...
1: Ma come cazzo
0: fa? Non lo so, sono fatti miei.
2: This is party time.
3: Exclusive electronic music selection.
2: DJ Christian Redox.

Salutiamo anche Marina di Ragusa. Dite la verità, mi state prendendo in giro. Come salutare Romolo da Roma? Che... Ti chiami veramente Marina di Ragusa? Vabbè. Salutiamo Marina di Ragusa. Ma mi è venuta in mente questa cosa, Fede, ma i genitori, quando lei è nata, cioè, aspetta, saluti, come la chiamiamo? Siamo Marina, chiamiamola Marina di Marina, che, meglio di così, almeno non ci dimentichiamo il nome, abitiamo a Marina, chiamiamo Marina, che Marina, capito? Avete capito? Avete capito? Vabbè.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Non ho capito, Fede?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Chi? Chi? Sicuramente non sono io il problema. Chi? Christian Redox?

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: Ah no, assolutamente non va bene questa cosa, eh?
1: Spacca tutto.
0: Non si può. Perché se spacchi tutto, dopo ci tocca pagare, capito?
1: Spacca tutto.
0: Eh no, ho detto di no, devi, capito, salire piano piano, capito?
1: Spacca tutto.
0: Vabbè.

E non va bene, io voglio quello vero, voglio il clacson vero degli italiani che stanno ascoltando Radio Studio Più, capito? A me le cose tarocche non piacciono.

0: Ecco, così, vedi, vedi come si fa, Fede, si fa così.
1: Apri,
0: ecco.
1: Fede, apri, apri, Fede, fantastico, Fede. Questo sound preserale del Club Connection. Felicissima sera, capitano Ronnie Milani. Disco ciao, mobile ciao. Pescara presente, Gianluca, il vigile di Matto, molleggia.
0: Hai capito, Gianluca, sempre presente, eh? Ciao Gianluca.

0: apri, Fede, chi è?
1: Ciao Onni, sono Fred da Palma. E ti volevo fare tanti auguri di buona serata.
0: Grazie.
1: Buon nuit, bonsoir.
0: Ma quella è Antonio,
1: buon appetit.
0: Buon appetit.
1: E un alza saluto a tutti dal vostro Fred de Palma. E
0: Palma di
1: buona serata a tutti, non so se l'ho già detto.
0: Sì, l'hai già detto, sì.

0: Ai. Ah, volevo dire, mi sono schiacciato un dito, Fede. Ai, mi sono schiacciato un dito. Non è che non pensare quella, cioè mi sono schiacciato un dito qui.
1: Miscelazione in corso. C'è Christian Redox, DJ.

0: e stiamo entrando in stazione. Bisogna frenare, frena il treno, rallenta. Facciamo un applauso a Christian Redox. Bene, chiudi che è tardi, chiudi.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: E anche questo lunedì è volata, in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, per tutta la settimana noi saremo qui dalle 18 alle 20. Ringrazio Fede, ringrazio Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, ringrazio Christian Redox, ringrazio tutti voi che ci avete sopportato e supportato. Noi torniamo domani alla stessa ora, quindi dalle 18 alle 20. Questa sera non ci sarà il programma di Club Connection che solitamente ci vede protagonisti dal lunedì al venerdì dalle 10 di sera fino alla mezzanotte, ma per questa settimana sarà così, quindi ci risentiamo domani. Da Ronnie Milani è tutto, buon proseguimento con i programmi di Radio Studio Più, ciao a tutti.
3: Se vuoi far parte della nostra community seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 18 agosto sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo nuovi rovesci in formazione dal pomeriggio sull'Appennino Tosco-Emiliano, localmente su quello marchigiano, ma soprattutto sull'Appennino meridionale dove i fenomeni insisteranno, specie tra l'Appennino Campano e Lucano. Il tutto con clima ancora caldo ma più sopportabile, ridimensionamento termico ovunque anche sulle nostre regioni meridionali, temperature massime attorno ai 32-33 gradi, si starà meglio anche nella notte all'alba in diverse zone del centro-nord, valori minimi non oltre i 20-22 gradi. Soffierà un po' di vento di maestrale e rinforzo tra Sardegna e Sicilia. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Desenzano Summer Vibes, i mercoledì dell'estate a Desenzano del Garda. Mercoledì 19 agosto in Piazza Matteotti alle ore 21, Ivan Cattaneo in concerto. Un'icona della musica italiana per la chiusura dei mercoledì dell'estate 2026.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
3: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
4: Dal 22 al 25 agosto torna la 14ª edizione del Festival del Riso di Castel Dario. Ogni sera riso alla pilota d'eco, concorso di risi alternativi, Luna Park, DJ set e spettacoli gratuiti. Lunedì 24 alle 22, imperdibile Festival Dance 92.000 and Cartoon Dance. Una serata esplosiva con DJ Jump, ballerine e un'animazione travolgente per rivivere tutta l'energia degli anni 90 e 2000. Dal 22 al 25 agosto vi aspettiamo al Festival del Riso di Castel Dario, Mantova. Seguici sui social, Proloco Castel Dario. Sponsor, Riso 3. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti. Trasforma ogni ricetta in un piatto perfetto.
0: Questa

0: sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto, il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cippo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto, il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
2: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: A Verona si accende l'estate più calda. Dal 20 al 24 agosto torna la Sagra di Rizza. 5 serate da non perdere. Divertimento, piatti speciali e grandissima musica. Balla con le migliori cover band di Jovanotti e Max Pezzali. Scatenati con il Festival Beer e il ritmo travolgente dei mitici September Groove e di Manuel Martini. Stand gastronomici aperti ogni sera. Pesca di beneficenza, sottoscrizione a premi, mostre d'arte e mille altre sorprese tutte da vivere. Sagra di Rizza. Dal 20 al 24 agosto a Rizza di Verona. Impossibile mancare.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: Studio Più.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
8: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
6: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Sabato 22 agosto partecipa all'evento dell'estate con Radio Studio Più alla seconda edizione di Bionde in Festa a Bionde di Salizzole. Sul palco DJ Dami, Frankie Gada e la Sil.K con la più bella musica da ballare dagli anni 80 ai giorni nostri. Sabato 22 agosto Radio Studio Più è protagonista del tuo divertimento a Bionde in Festa al campo sportivo di Bionde di Salizzole. In programma il 21 e 22 agosto con motoraduno, stand enogastronomici, area aperitivi e cocktail. Sui social digita Giovani all'arrembaggio bionde.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
5: le storie,
4: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
6: Spot. Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate,
6: Radio Studio Più,
7: la dance station d'Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
6: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
6: Radio Studio Q,
5: la dance station d'Italia.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 18 agosto sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo nuovi rovesci in formazione dal pomeriggio sull'Appennino Tosco-Emiliano, localmente su quello marchigiano, ma soprattutto sull'Appennino meridionale dove i fenomeni insisteranno, specie tra l'Appennino Campano e Lucano. Il tutto con clima ancora caldo ma più sopportabile, ridimensionamento termico ovunque anche sulle nostre regioni meridionali, temperature massime attorno ai 32-33 gradi, si starà meglio anche nella notte all'alba in diverse zone del centro nord, valori minimi non oltre i 20-22 gradi. Soffierà un po' di vento di maestrale e rinforzo tra Sardegna e Sicilia. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi di Peschiera del Garda. Musica live, ottima gastronomia, tanto divertimento e un appuntamento imperdibile con Radio Studio Più. Venerdì 21 agosto il Summer Dance Tour con il sound di DJ Dami e l'animazione di Ugo Palmisano. Sabato Cipo Sugar Band. Domenica tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Dal 21 al 23 agosto il 33esimo Palio delle Mura sul lungo lago Garibaldi a Peschiera del Garda. Sabato e domenica vi aspettiamo anche a pranzo. Per info online digita Associazione Remiera Peschiera.
4: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.
5: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo.
6: I like Chopin.
5: Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!